Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

perciò tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'esser buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

e soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
1: Qui è sempre la dialisi.
2: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
3: Unione Radiofonica Italiana.
4: Radio Maggio. Estación Nacional.
5: Radio Romania Internacional.
6: Esta es Radio Habana.
7: Something curious about this broadcast.
8: Keep the frequency clear.
9: La radio no parla d'altro.
10: Radio Pirata.
11: Radio Pirata, la radio nella radio.
12: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: viaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

per pretendere di farsi anche ascoltare. E nel giorno che succede ad ogni notte mostro il

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banale.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radiograd, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

la radio, compagna di sempre.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è giovedì 21 e intendiamo parlare della NATO. Perché della NATO? Perché negli anni 60, del secolo scorso chiaramente in Italia, in particolare nel 68, nelle migliaia di manifestazioni in piazza si gridava fuori l'Italia dalla NATO e fuori la NATO dall'Italia. E sui muri delle città manifesti ribadivano l'identico slogan, come anche americani a casa, contro la NATO con i Vietcong e così via. La protesta era diretta contro le basi militari statunitensi in Italia e in Europa in genere, contro la guerra in Vietnam, contro i residui ideologici e politici del fascismo democratizzato, eccetera. Oggi altri cartelli come NATO Stop, a 58 anni circa di distanza, ripetono la stessa istanza di rifiuto di questa infrastruttura che dalle parole di Macron è stata definita in stato di morte cerebrale per mancanza di coordinamento strategico tra alleati, l'eccessiva sudditanza europea agli Stati Uniti, l'incertezza della presenza appunto statunitense e infine per anteporre Parigi come guida militare in Europa. Ultimamente però abbiamo appreso dall'esternazione del Presidente degli Stati Uniti che la NATO deve essere abbandonata dagli americani. Proviamo allora a capire il cambiamento e, se mai fosse vero, in quale ambito e modalità, oltre a vedere cosa invece si mantiene fermamente. Ma prima ripercorriamo le origini storiche di questa organizzazione per chi non le conosce o le rammenta appena. NATO, North Atlantic Treaty Organization, questa la sigla, fu il rafforzamento militare dell'Occidente a supporto del Patto Atlantico firmato a Washington nel 1949. L'obiettivo dichiarato era di tenere gli americani dentro, i russi fuori, i tedeschi sotto. Secondo le lucide parole del primo segretario generale, il britannico Lord Ismay, con il fine esplicito del contenimento del blocco comunista mediante la dissuasione militare. Questo ruolo dichiarato durante la Guerra Fredda, che è durata fino al 1989, di deterrenza militare nei confronti del cosiddetto comunismo sovietico, ha in realtà svolto un controllo politico, militare ed economico dei paesi membri, che erano il Canada, Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia, Islanda, Francia, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Portogallo, Grecia, Turchia, cui si aggiungono Germania nel 1955 e Spagna nel 1982. Il controllo fu esercitato mediante le basi piazzate ovunque. Le basi americane sono 128 nel mondo in più di 50 paesi, 120 soltanto in Italia. Per uniformare non solo sistemi di difesa, armamenti, comunicazione, ma anche l'ideologia valoriale di un Occidente da rendere coeso nella subalternità agli Stati Uniti. La trasformazione determinata dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica e dalla dissoluzione del Patto di Varsavia consentì poi finalmente l'avvio della politica aggressiva dal titolo Democratic Enlargement del 1993, estendendo il controllo sui paesi dell'Est Europa, orfani della tutela dell'Unione Sovietica. Dopo la guerra condotta dalla NATO alla Jugoslavia nel 1995, si dovette affermare con la forza in funzione anche dimostrativa per i paesi dell'Est, integrabili nella subalternità, che l'ordine mondiale poteva essere gestito solo dagli Stati Uniti dietro il paravento NATO. Il nuovo concetto strategico dopo il 99, cioè la trasformazione in trattato di intervento da difensivo che pareva già programmava l'espansione nell'est dell'Europa, Ucraina compresa, rafforzava invece la cooperazione militare con Israele, Egitto, Giordania, Mauritania, Marocco e Tunisia per impedire ai paesi produttori di usare l'arma del petrolio a fini politici. Si lavorò silenziosamente allo smembramento della Russia, accerchiata dagli stati ex sovietici e ora caduti sotto la politica di Washington. Funzionale agli interessi egemonici di precarie centrali finanziarie transnazionali, la NATO potrà autonomamente decidere come e dove impiegare le sue forze, parole loro, a loro supporto, il che tradotto significa che il conflitto valutario dollaro-euro diventava visibile attraverso il previo abbattimento di fatto degli articoli costituzionali che vietano il ricorso alla guerra, la legittimazione di ogni prova fittizia, tipo armi di distruzione di massa che sono state usate per la guerra all'Iraq, per l'intervento rapido, la difesa della civiltà superiore, la sicurezza e così via. Capire il presente che sta smontando questo arnese del passato implica anche sapere che del passato continuano a sopravvivere solo le ragioni dispotiche, non più le ipotesi difensive o securitarie collettive di alleanza come propaganda ormai superata. L'incarico del comandante supremo poi è da sempre, cioè dal 49, americano e affiancato da un vice britannico come scelta politica non casuale. Gli Stati Uniti ora hanno avuto la capacità strategica di impantanarsi in ben due guerre senza uscita, quella russo-ucraina e quella in Iran. Per la prima, programmata per durare a lungo, secondo le stesse parole di Biden al suo inizio, un obiettivo raggiunto è lo svenamento europeo anche con l'acquisto di armi americane a sostegno dell'Ucraina, apparentemente invasa in una data, ma costata la fine o l'assenza indotta di una visione comune tra i cosiddetti alleati per forza. La Russia, poi, ha finito ora di essere il nemico comodo degli USA, diventando un interlocutore alla pari quale impero, oltre quello cinese, per una diversa spartizione del mondo da gestire solo tra grandi. Dell'articolo 5 NATO, ormai mai più verificabile, rimane solo il suo vano continuo appello politicamente svuotato, in quanto si interpreta la difesa collettiva non come obbligo automatico, ma come transazione condizionata al comportamento degli alleati. Da rilevare quindi che la stabilità dei paesi, non compresi nell'area euroatlantica, non è più garantita in termini di percezione politica, come ha mostrato l'ignobile ritiro militare americano dall'Afghanistan. A cominciare di là, nessuna consultazione con gli alleati è stata mai avviata, secondo una gerarchia ribadita ultimamente nell'aggressione all'Iran e mai sufficientemente compresa in Europa fino almeno alla richiesta di aiuto da parte di Trump per le difficoltà sopraggiunte nello stretto di Hormuz. Comunicata anche come vendetta al rifiuto europeo di intervenire in una guerra non loro, l'amministrazione statunitense sembra volersi ritirare dalla NATO, ridurre comunque la sua presenza militare in Europa, cosa che non comporta automaticamente la fine del controllo dell'alleanza. Significa mantenere, cioè, una presenza egemone per evitare che eventuali conflitti convenzionali e regionali non vengano trasformati con l'uso di armi nucleari, ma non avere più un ruolo di intervento diretto. Da quanto ci risulta, i vari insulti di Trump agli europei non dovrebbero avere un'importanza determinante per le decisioni di fine dell'alleanza cosiddetta. I mutamenti dei rapporti di forza tra stati, le guerre in corso, soprattutto quelle in Ucraina, lasciano pensare che si avvierà un secondo round di relazioni positive a riunificazione occidentale, si vedrà come e quando. L'ascesa della Cina a prima potenza mondiale, il grande Israele da conquistare ai danni di un Medio Oriente instabile, l'enorme balzo in avanti tecnologico, soprattutto nel suo uso bellico, in termini di superiorità indiscussa rispetto a chi non ancora ne dispone, hanno creato aspettative non più dilazionabili rispetto alle dipendenze di produzioni estere che negli Stati Uniti sono state esternalizzate e che hanno innalzato il costo della vita anche per le classi medie americane. Lo scambio con la Cina è ormai inderogabile, nonostante tutti i tentativi di contenimento, soprattutto tecnologico, imposto dagli Stati Uniti alla Cina anche attraverso diktat di divieti rivolti all'Europa. A proposito del recente incontro a Pechino, dove, e qui apriamo una parentesi per sorridere con un dettaglio di gustosa ironia della sorte, il greco Tucidide, la trappola che Xi ha rammentato a Trump, era già una cultura di casa, mentre nell'ignaro mondo yankee, teoricamente di derivazione culturale europea della Casa Bianca, si fa per dire, quella cultura non è mai pervenuta e senza nemmeno arrossire per non aver capito di che cosa si parlasse. Evitare la guerra e formare nuove forme di cooperazione internazionale La proposta di Xi Jinping non può non ripercuotersi anche sulle trasformazioni in seno alla NATO. Il mondo multipolare, che sembra affacciarsi con probabilità ancora da definirsi, ma che potrebbe essere l'alternativa al conflitto sine die del cosiddetto Occidente in fase preagonica, farà i conti con le priorità americane sia in ambito militare sia in quello economico e sociale. Sembra più probabile che l'importanza dell'Europa tenderà a ridursi, se non a scomparire, nonostante tutti gli sforzi di riarmo, anche fino al 5% dei PIL richiesto entro la NATO, in ordine sparso, non disponendo di eccellenze sull'intelligenza artificiale, con tutto il corredo delle materie necessarie, le fonti energetiche autonome e forniture dati, nonché il dominio dello spazio. Resterebbero le basi, nonostante gli ultimi dinieghi nella loro concessione per le avventure belliche, sempre che l'attenzione statunitense continui a concentrarsi nel dominio riservato ai paesi mediorientali o africani. L'eventuale fine dell'importanza del Mediterraneo per le rotte commerciali, sostituite da quelle artiche come deglaciazione del polo lascia prevedere, potrebbe ulteriormente influire negativamente su un ruolo della NATO tendenzialmente destinato a ridursi o a scomparire. Gli Stati Uniti non dismetteranno il loro ruolo egemonico anche se prevedono una diversa ripartizione degli oneri secondo una coordinazione dei partenariati non ben definiti, che però dovranno intraprendere riforme a garanzia della stabilità politica. Tanta fumosità sembra ripercorrere trite ricette dell'austerità proveniente dal Fondo Monetario Internazionale, contrastanti anche potenzialità sovversive in toni di mantenimento assolutamente non scontato di preminenza ordinatrice su un'Europa che mai dovrà trovare una strada unificante e su cui incombe così di nuovo la possibilità di conflitti ininfluenti però alle porte dei tre grandi imperi, mancando un dominio su intelligence, spazio, cyber, comunicazioni, eccetera, ovvero capacità difensive autonome finora sottratte ovunque perché ampiamente gestite dalla NATO. L'indebolimento strategico dell'Europa da parte statunitense sembra definitivo, cosa che i cinesi temono come possibile destabilizzazione anche per l'Asia Pacifico. Oltre a considerare la NATO una sorta di relitto della Guerra Fredda, sembra che la Cina legga la crisi di Hormuz come un ulteriore divario tra Stati Uniti e Europa, in base al quale è di difficile soluzione un ripristino della libertà di navigazione. In altri termini, la fine dei blocchi e le cosiddette pseudo-alleanze europee stanno mostrando una leadership statunitense sempre più inadeguata a proseguire verso un'egemonia occidentale unipolare. La stessa Alleanza Atlantica viene meno e quella che si vorrebbe come un'incrinatura appare sempre più come una fine della NATO in un processo avviato verso uno svuotamento totale con tempi che la storia soltanto potrà decidere. Io ringrazio dell'ascolto, alla prossima.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è giovedì 21 e intendiamo parlare della NATO. Perché della NATO? Perché negli anni 60 e del secolo scorso, chiaramente in Italia, in particolare nel 68, nelle migliaia di manifestazioni in piazza si gridava fuori l'Italia dalla NATO e fuori la NATO dall'Italia. E sui muri delle città manifesti ribadivano l'identico slogan, come anche americani a casa, contro la NATO con i Vietcong e così via. La protesta era diretta contro le basi militari statunitensi in Italia e in Europa in genere, contro la guerra in Vietnam, contro i residui ideologici e politici del fascismo democratizzato, eccetera. Oggi altri cartelli come NATO Stop, a 58 anni circa di distanza, ripetono la stessa istanza di rifiuto di questa infrastruttura che dalle parole di Macron è stata definita in stato di morte cerebrale per mancanza di coordinamento strategico tra alleati, l'eccessiva sudditanza europea agli Stati Uniti, l'incertezza della presenza appunto statunitense e infine per anteporre Parigi come guida militare in Europa. Ultimamente, però, abbiamo appreso dall'esternazione del Presidente degli Stati Uniti che la NATO deve essere abbandonata dagli americani. Proviamo allora a capire il cambiamento e, semmai fosse vero, in quale ambito e modalità, oltre a vedere cosa invece si mantiene fermamente, ma prima ripercorriamo le origini storiche di questa organizzazione per chi non le conosce o le rammenta appena. NATO, North Atlantic Treaty Organization, questa la sigla, fu il rafforzamento militare dell'Occidente a supporto del patto atlantico firmato a Washington nel 1949. L'obiettivo dichiarato era di tenere gli americani dentro, i russi fuori, i tedeschi sotto. Secondo le lucide parole del primo segretario generale, il britannico Lord Ismay, con il fine esplicito del contenimento del blocco comunista mediante la dissuasione militare. Questo ruolo dichiarato durante la Guerra Fredda, che è durata fino al 1989, di deterrenza militare nei confronti del cosiddetto comunismo sovietico, ha in realtà svolto un controllo politico, militare ed economico dei Paesi membri, che erano il Canada, Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia, Islanda, Francia, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Portogallo, Grecia, Turchia, cui si aggiungono Germania nel 1955 e Spagna nel 1982. Il controllo fu esercitato mediante le basi piazzate ovunque. Le basi americane sono 128 nel mondo in più di 50 paesi, 120 soltanto in Italia. Per uniformare non solo sistemi di difesa, armamenti, comunicazione, ma anche l'ideologia valoriale di un Occidente da rendere coeso nella subalternità agli Stati Uniti. La trasformazione determinata dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica e dalla dissoluzione del Patto di Varsavia consentì poi finalmente l'avvio della politica aggressiva dal titolo Democratic Enlargement del 1993, estendendo il controllo sui paesi dell'Est Europa, orfani della tutela dell'Unione Sovietica. Dopo la guerra condotta dalla NATO alla Jugoslavia nel 1995, si dovette affermare con la forza in funzione anche dimostrativa per i paesi dell'Est, integrabili nella subalternità, che l'ordine mondiale poteva essere gestito solo dagli Stati Uniti dietro il paravento NATO. Il nuovo concetto strategico dopo il 99, cioè la trasformazione in trattato di intervento da difensivo che pareva già programmava che già programmava l'espansione nell'est dell'Europa, Ucraina compresa, rafforzava invece la cooperazione militare con Israele, Egitto, Giordania, Mauritania, Marocco e Tunisia per impedire ai paesi produttori di usare l'arma del petrolio a fini politici. Si lavorò silenziosamente allo smembramento della Russia, accerchiata dagli stati ex sovietici e ora caduti sotto la politica di Washington. Funzionale agli interessi egemonici di precarie centrali finanziarie transnazionali, la NATO potrà autonomamente decidere come e dove impiegare le sue forze, parole loro, a loro supporto, il che tradotto significa che il conflitto valutario dollaro-euro diventava visibile attraverso il previo abbattimento

0: di fatto degli articoli costituzionali che vietano il ricorso alla guerra, la legittimazione di ogni prova fittizia, tipo armi di distruzione di massa che sono state usate per la guerra all'Iraq, per l'intervento rapido, la difesa della civiltà superiore, la sicurezza e così via. Capire il presente che sta smontando questo arnese del passato implica anche sapere che del passato continuano a sopravvivere solo le ragioni dispotiche, non più le ipotesi difensive o securitarie collettive di alleanza, come propaganda ormai superata. L'incarico del comandante supremo, poi, è da sempre, cioè dal 49, americano e affiancato da un vice britannico come scelta politica non casuale. Gli Stati Uniti ora hanno avuto la capacità strategica di impantanarsi in ben due guerre senza uscita, quella russo-ucraina e quella in Iran. Per la prima, programmata per durare a lungo, secondo le stesse parole di Biden al suo inizio, un obiettivo raggiunto è lo svinamento europeo, anche con l'acquisto di armi americane a sostegno dell'Ucraina, apparentemente invasa in una data, ma costata la fine o l'assenza indotta di una visione comune tra i cosiddetti alleati per forza. La Russia, poi, ha finito ora di essere il nemico comodo degli USA, diventando un interlocutore alla pari quale impero, oltre quello cinese, per una diversa spartizione del mondo da gestire solo tra grandi. Dell'articolo 5 NATO, ormai mai più verificabile, rimane solo il suo vano continuo appello politicamente svuotato, in quanto si interpreta la difesa collettiva non come obbligo automatico, ma come transazione condizionata al comportamento degli alleati. Da rilevare quindi che la stabilità dei paesi, non compresi nell'area euroatlantica, non è più garantita in termini di percezione politica, come ha mostrato l'ignobile ritiro militare americano dall'Afghanistan. A cominciare di là, nessuna consultazione con gli alleati è stata mai avviata, secondo una gerarchia ribadita ultimamente nell'aggressione all'Iran e mai sufficientemente compresa in Europa, fino almeno alla richiesta di aiuto da parte di Trump per le difficoltà sopraggiunte nello stretto di Hormuz. Comunicata anche come vendetta al rifiuto europeo di intervenire in una guerra non loro, l'amministrazione statunitense sembra volersi ritirare dalla NATO, ridurre comunque la sua presenza militare in Europa, cosa che non comporta automaticamente la fine del controllo dell'alleanza. Significa mantenere, cioè, una presenza egemone per evitare che eventuali conflitti convenzionali e regionali non vengano trasformati con l'uso di armi nucleari, ma non avere più un ruolo di intervento diretto. Da quanto ci risulta, i vari insulti di Trump agli europei non dovrebbero avere un'importanza determinante per le decisioni di fine dell'alleanza cosiddetta. I mutamenti dei rapporti di forza tra stati, le guerre in corso, soprattutto quelle in Ucraina, lasciano pensare che si avvierà un secondo round di relazioni positive a riunificazione occidentale, si vedrà come e quando. L'ascesa della Cina a prima potenza mondiale, il grande Israele da conquistare ai danni di un Medio Oriente instabile, l'enorme balzo in avanti tecnologico, soprattutto nel suo uso bellico, in termini di superiorità indiscussa rispetto a chi non ancora ne dispone, hanno creato aspettative non più dilazionabili rispetto alle dipendenze di produzioni estere che negli Stati Uniti sono state esternalizzate e che hanno innalzato il costo della vita anche per le classi medie americane. Lo scambio con la Cina è ormai inderogabile, nonostante tutti i tentativi di contenimento, soprattutto tecnologico, imposto dagli Stati Uniti alla Cina anche attraverso diktat di divieti rivolti all'Europa. A proposito del recente incontro a Pechino, dove, e qui apriamo una parentesi per sorridere con un dettaglio di gustosa ironia della sorte, il greco Tucidide, la trappola che Xi ha rammentato a Trump, era già una cultura di casa, mentre nell'ignaro mondo Yankee, teoricamente di derivazione culturale europea della Casa Bianca, si fa per dire, quella cultura non è mai pervenuta e senza nemmeno arrossire per non aver capito di che cosa si parlasse. Evitare la guerra e formare nuove forme di cooperazione internazionale. La proposta di Xi Jinping non può non ripercuotersi anche sulle trasformazioni in seno alla NATO. Il mondo multipolare che sembra affacciarsi con probabilità ancora da definirsi, ma che potrebbe essere l'alternativa al conflitto sine die del cosiddetto Occidente in fase preagonica, fa farà i conti con le priorità americane sia in ambito militare sia in quello economico e sociale. Sembra più probabile che l'importanza dell'Europa tenderà a ridursi, se non a scomparire, nonostante tutti gli sforzi di riarmo, anche fino al 5% dei PIL richiesto entro la NATO, in ordine sparso, non disponendo di eccellenze sull'intelligenza artificiale, con tutto il corredo delle materie necessarie, le fonti energetiche autonome e forniture dati, nonché il dominio dello spazio. Resterebbero le basi, nonostante gli ultimi dinieghi nella loro concessione per le avventure belliche, sempre che l'attenzione statunitense continui a concentrarsi nel dominio riservato ai paesi mediorientali o africani. L'eventuale fine dell'importanza del Mediterraneo per le rotte commerciali, sostituite da quelle artiche come deglaciazione del polo lascia prevedere, potrebbe ulteriormente influire negativamente su un ruolo della NATO tendenzialmente destinato a ridursi o a scomparire. Gli Stati Uniti non dismetteranno il loro ruolo egemonico anche se prevedono una diversa ripartizione degli oneri secondo una coordinazione dei partenariati non ben definiti che però dovranno intraprendere riforme a garanzia della stabilità politica. Tanta fumosità sembra ripercorrere trite ricette dell'austerità proveniente dal Fondo Monetario Internazionale, contrastanti anche potenzialità sovversive in toni di mantenimento assolutamente non scontato di preminenza ordinatrice su un'Europa che mai dovrà trovare una strada unificante e su cui incombe così di nuovo la possibilità di conflitti ininfluenti però alle porte dei tre grandi imperi. Mancando un dominio su intelligence, spazio, cyber, comunicazioni, eccetera, ovvero capacità difensive autonome finora sottratte ovunque perché ampiamente gestite dalla NATO. L'indebolimento strategico dell'Europa da parte statunitense sembra definitivo, cosa che i cinesi temono come possibile destabilizzazione anche per l'Asia Pacifico. Oltre a considerare la NATO una sorta di relitto della guerra fredda, sembra che la Cina legga la crisi di Hormuz come un ulteriore divario tra Stati Uniti e Europa, in base al quale è di difficile soluzione un ripristino della libertà di navigazione. In altri termini, la fine dei blocchi e le cosiddette pseudo-alleanze europee stanno mostrando una leadership statunitense sempre più inadeguata a proseguire verso un'egemonia occidentale unipolare. La stessa alleanza atlantica viene meno. E quella che si vorrebbe come un'incrinatura appare sempre più come una fine della NATO in un processo avviato verso uno svuotamento totale con tempi che la storia soltanto potrà decidere. Io ringrazio dell'ascolto, alla prossima.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Se torno indietro

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu, cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai. Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials.
2: Adesso invece di uno di questi duetti di merda, di questi riarrangiamenti, prendiamo proprio una sigla originale, la Dolce Care.
3: Un sorriso che non si spegne mai, Dolce Care, tutti porterà.
2: Che parterre de roi oggi.

veri democratici. Indossate il tricolore e che degli operai in fondo.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Buongiorno, anzi buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa è Terza Pagina e partiamo qui su Indie Life Radio il martedì e su Radio Sonar e Radio Grad il mercoledì e poi anche su PN Radio sempre mercoledì. Siamo qui per parlare ancora di Bulgari, la seconda parte della storia dei Bulgari. E non si intende la famiglia Bulgari, ma si intende il popolo bulgaro. E con noi abbiamo Francesco Dall'Aglio, che ci ha già parlato la settimana scorsa e che può salutare in questo momento. Ciao Francesco.
1: Buongiorno o buonasera, naturalmente, a seconda di quando ci ascoltate.
0: Benissimo. Allora, storia del popolo bulgaro, eravamo arrivati all'inizio del secondo impero dei Bulgari.
1: Esatto, secondo impero o regno, naturalmente. Esatto. Qua dobbiamo fare una distinzione terminologica, perché allora nella cultura politica occidentale, diciamo così, ma non solo, anche quella bizantina, ovviamente l'impero è una cosa unitaria, unica, non ci possono essere due imperi, cioè già l'impero bizantino e l'impero romano d'Oriente avevano difficoltà a considerarsi imperi reciprocamente. Quindi questa questione che molto spesso i due regni bulgari vengono definiti impero non significa che loro intendessero essere un impero, nel senso avevano di sé un'idea di universalità come l'impero bizantino o come l'impero. Significa semplicemente che era la traduzione in bulgaro e poi tradotto, chiaramente possiamo tradurlo solo come impero, del termine basileus greco, ma nel senso di sovrano autonomo, sovrano che non deve il suo potere ad altri, cioè l'imperatore dei bulgari non voleva dire che era un impero, ma che non era un regno subordinato, cioè significa era totalmente indipendente dal potere imperiale, appunto, cioè che per le terre della Bulgaria, quali che esse fossero al momento, naturalmente, l'autorità del sovrano era equivalente a quella che per le terre dell'impero bizantino o per le terre dell'impero dei Franchi, come lo chiamavano loro, aveva l'imperatore. Questa è una cosa che va detta subito. Un'altra cosa che va detta, perché mi ha divertito la questione della storia dei Bulgari, ma non della famiglia Bulgari. Tu avrai sicuramente. No, invece è interessante perché ci consente di raccontare una cosa che è appunto secondo me interessante. Tu, e penso insomma chi ci ascolta in generale, avrai notato che nomi e toponimi che hanno a che fare con bulgaro, Bulgaria, Bulgheria, bulgaro, eccetera, eccetera, eccetera, sono

cioè la famiglia Bulgari, adesso ovviamente non conosco la storia ancestrale, ma la famiglia Bulgari non hanno preso questo nome perché venivano dalla Bulgaria, ma perché per buona parte del Medioevo bulgaro significava eretico. Perché in Bulgaria, esatto, perché in Bulgaria, e di questo avremmo dovuto parlare nella prima parte del nostro ragionamento per motivi cronologici, in Bulgaria si era diffusa, qualcuno dice c'era anche nata, adesso questo non è certissimo, un'eresia, il bogomilismo, che era un'eresia dualistica che considerava che

non di Dio, cioè il mondo della materia fosse roba del demonio, non della... ce n'erano tante di eresie similari, però questa ebbe, diciamo, una certa diffusione, e soprattutto sembra, anche qua, ti ripeto, non è semplicissimo stabilirlo, sembra che dalla Bulgaria, dai Balcani, quindi anche dalla Bulgaria, si sia diffusa in Occidente, e quindi per un po' di tempo gli eretici venivano chiamati bulgari, ma non perché fossero realmente bulgari, ma perché erano eretici, e quindi questa è un'altra cosa divertente, diciamo, appunto, che non ha niente a che fare con la questione etnica, ma col fatto che bulgaro era diventato un po' un termine peggiorativo per buona parte del Medioevo, ma solo in Occidente, naturalmente. In Italia, in Francia, bugre anche in francese. Quindi niente, vabbè, questo volevo dire, perché certo, appunto è una cosa che di solito non si sa. E questo, quindi avevamo lasciato i nostri bulgari, appunto, in una fase un po' particolare, un po' travagliata della storia, abbastanza tra

bizantina, quelle terre avevano ovviamente attraversato una serie di trasformazioni anche etniche, naturalmente. Alla popolazione bulgara che le abitava si erano affiancati altri popoli, un po' perché l'impero bizantino aveva una politica di trapianti di nazionalità in altri luoghi, proprio per evitare appunto, no, che territori etnicamente compatti potessero a un certo punto decidere di creare problemi, e quindi molti bulgari vennero vennero trasportati in altre zone dell'impero, in Asia Minore ad esempio, e dall'Asia Minore vennero trasportate popolazioni altre. Per esempio in Bulgaria c'è da molto tempo una forte comunità armena, molto forte, molto grande, adesso chiaramente insomma, molto, molto limitata, ma per tutto il Medioevo e per tutta l'età della dominazione ottomana c'è stata una colonia armena molto grande, molto ben integrata tra l'altro. Infatti ancora oggi i rapporti tra Bulgaria e Armenia sono strettissimi, indipendentemente da quello che era la questione dell'Unione Sovietica e del socialismo. E quindi era una mappa etnica che era un po' un mosaico oramai, non solo, ma in questo periodo, stiamo parlando

0: i Pecenegi, gli Uzi, i Cumani, anche i Rus entrarono, c'erano delle colonie di Rus, quindi era una popolazione etnicamente molto mista, però sembra che l'idea, il ricordo del vecchio passato reale o imperiale, chiamalo come vuoi tu, comunque indipendente della Bulgaria, continuasse a essere vivo, anzi addirittura il regno dell'ultimo zar bulgaro, Peter I, non ce ne sono stati altri, era stato mitizzato in tutta una serie di scritti popolari come una specie di età dell'oro in cui c'era abbondanza, c'era pace, c'era ricchezza, eccetera, cosa non del tutto diversa dalla verità, perché effettivamente fu un regno estremamente pacifico ed estremamente prospero, però certamente insomma anche con degli accenti messianici, apocalittici, che insomma, ovviamente non appartenevano alla realtà. La regione della, quando dico Bulgaria, diciamo, consideriamo la Bulgaria di oggi, va bene, insomma, sì, che è uno stato molto più piccolo di quello che era di solito nel Medioevo, la parte settentrionale della Bulgaria di oggi, quindi la regione proprio sotto il Danubio, sì, era una provincia militare dell'impero bizantino, si chiamava Paristrion, che vuol dire lungo l'Istro, che è il nome greco del Danubio, e col passare del tempo fu una provincia che cominciò a sperimentare una serie di problemi, perché era una provincia periferica, era una provincia che produceva agricoltura sicuramente, ma che comunque insomma era tagliata fuori dai grandi mercati, perché c'erano le province di Tracia e Macedonia che producevano il quintuplo probabilmente. Era una provincia dove ogni tanto capitava qualche scorreria di questi nomadi, appunto, che venivano da nord, e quindi l'autorità imperiale non era considerata molto in grado di proteggere la popolazione. Quindi, in più, col passare del tempo, nel XII secolo, nella seconda metà del XII secolo, del 1100, il prelievo fiscale bizantino sulle province cominciò a essere sempre più pesante. Quindi tu hai problemi fiscali, problemi di sicurezza, problemi economici, un ricordo molto forte di un'età dell'oro nella quale invece si stava benissimo, tutto era perfetto e bello, e diciamo sono tutta una serie di fattori che in un periodo di, non voglio usare il termine disgregazione perché è troppo forte, però in un periodo di mancanza di controllo sulle periferie da parte dell'impero bizantino, e possono portare a una serie di conseguenze pesanti. E infatti evidentemente la popolazione del Paristrion, che fosse bulgara o che fosse mista o che fosse qualsiasi cosa c'era lì, cominciò a pensare che effettivamente un po' più di autonomia da questo impero, che non ti proteggeva, non ti stimolava economicamente e ti mangiava un sacco di soldi in tasse, forse era una buona idea. C'era in più un'altra popolazione che si era stanziata in varie zone dell'impero, o meglio, c'erano sempre stati, però in questo periodo cominciano a entrare nelle fonti i cosiddetti Vlachi, Vlachoi, nelle fonti greche, che diciamo sono grosso modo gli antenati dei moderni romeni, okay? Dei Valacchi. Erano dei pastori seminomadi che ovviamente non è che andavano in giro dalla mattina alla sera, avevano le loro cittadine, avevano i loro paesi, eccetera, eccetera, ed erano comunque uno dei motori dell'economia di questa regione. Non abitavano solo lì, abitavano per esempio anche in Grecia, c'erano grandi centri, tant'è che la Megale Vlachia, cioè la Grande Vlachia, era in Tessaglia. Anche loro erano piuttosto scontenti di tutta questa situazione. Ora, quando le fonti bizantine dicono che i ribelli, perché si ribellarono, erano vlachi, dobbiamo capire un attimo, perché questo non significa naturalmente che fossero solo vlachi, ovviamente, però sembra che almeno alcune regioni della Bulgaria fossero diventate predominantemente vlache dal punto di vista etnico, ma tutti questi ragionamenti sono molto complessi da fare, perché innanzitutto abbiamo solo fonti esterne, perché nessuno dei ribelli ci ha lasciato le sue memorie, abbiamo soltanto quello che ci dicono i bizantini. In più, per i bizantini la questione della, di una rivolta su base etnonazionale in Bulgaria era molto pericolosa, naturalmente, e perché significava non il solito ribelle provinciale che prendeva e diceva: beh, io non ti pago più le tasse, venitele a prendere se vuoi, come stava capitando molto spesso in quel periodo, ma un programma politico più complicato. Niceta Coniate, che è la nostra prima fonte, la più importante per capire cosa è successo, ci dice che lo scopo di questi ribelli era di ricostruire il regno dei Bulgari e dei Mesi come era stato un tempo. Cioè ci lascia capire fin da subito che c'era un disegno politico, almeno dal punto di vista propagandistico, molto più solido e molto più strutturato della del semplice non ti voglio pagare le tasse. Quindi chiamare questi ribelli vlachi e non bulgari, anche se stavano in quelle nelle terre che erano il regno bulgaro, e Coniate dice che volevano ricostruire il regno bulgaro, significa anche delegittimarli. Certo. Cioè Coniate dice: sì, la Bulgaria è stata uno stato, è stato uno stato potente e alla fine siamo riusciti a sconfiggerlo, ma questi mica sono bulgari, questi sono vlachi, non sono nessuno, sono mai stati niente di importante, figurati, sono quattro pastori un po' predoni, un po' saltimbanchi. E infatti la sua descrizione sempre dei ribelli, anche diciamo della nobiltà, anche della famiglia reale, che poi diventerà appunto famiglia reale, è una descrizione molto carica di stereotipi negativi, sono tutti gli stereotipi greci del barbaro: sono rozzi, sono ignoranti, sono vestiti di pelli, vengono giù dalle montagne, eccetera eccetera. Cioè tutta una serie di descrizioni dalle quali è veramente difficile ricavare dei dati etnici, diciamo così. Sì. Per cui questa, chiaramente c'è tuttora una polemica molto forte tra storiografia bulgara e storiografia romena, perché i romeni dicono: ma le fonti li chiamano vlachi, quindi questi in realtà sono romeni. I bulgari dicono: ma li chiameranno pure vlachi, ma la prima cosa che hanno fatto è stata proclamarsi re della Bulgaria. Esatto. Quindi insomma, e dire: noi siamo i discendenti dei vecchi re bulgari, quindi evidentemente tanto forte questa affinità etnica con i romeni di oggi non ci deve essere. E in realtà lo stesso Coniate, le stesse fonti bizantine vanno interpretate con un po' più di accortezza di quelle latine, diciamo, che tendono ad essere molto più semplici. In realtà ci dice che per esempio, uno dei primi atti di questi due fratelli, Peter e Asen, che cominciarono la rivolta, fu di convocare in una chiesetta di Trnovo, di quella che oggi è Veliko Trnovo, rappresentanti di entrambi i popoli, cioè evidentemente sia dei bulgari che dei vlachi. Quindi significa che fin dall'inizio è stata una, come dire, un'impresa multietnica. Perché? Perché in fin dei conti le lamentele dei bulgari, dei vlachi, dei cumani che si erano stanziati lì, eccetera eccetera, erano le stesse, non c'era particolare differenza. Quindi fin dall'inizio possiamo, secondo me, risolvere la questione dicendo che insomma è stata, dal punto di vista etnico se ci interessa, un'operazione comune; dal punto di vista ideologico però è stata una riappropriazione del passato bulgaro, lo stato che si forma dopo questa rivolta nel 1185, che ha successo, è uno stato che si chiamerà immediatamente Bulgaria. Nella corrispondenza, della quale parleremo tra poco, tra Kaloyan, cioè il terzo re della nuova Bulgaria, e Papa Innocenzo III, lui si chiama re dei bulgari, cioè si chiama, nel senso, si firma re dei bulgari e dei vlachi. Ah, quindi okay. Evidente, ma già il suo successore, Boril, diventa soltanto re dei Bulgari, quindi evidentemente questo dato etnico dei Vlachi diventa sempre meno importante, anche questo per un motivo legalistico medievale, cioè il fatto che viene riconosciuto Kaloyan da, adesso anticipo una cosa ma poi ci arriviamo, da Innocenzo III come legittimo sovrano di cosa però? Della Bulgaria. Perché? Perché la Vlachia non era mai stato un regno.
1: Certo.
0: La Bulgaria sì. Il problema di Kaloyan era: ma gli ungheresi, i bizantini dicono che io non ho diritti perché non sono nessuno, ma io sono re di Bulgaria. La Bulgaria è esistita, controlla nelle tue carte. E il Papa disse sì, abbiamo controllato le nostre carte, ma non ce n'era neanche bisogno, sappiamo benissimo che la Bulgaria è esistita, quindi se tu sei il re di Bulgaria hai diritto effettivamente a essere tale. Per cui questo dato etnico vlaco scompare nel momento in cui i sovrani di questo regno misto vengono riconosciuti come re di Bulgaria, perché appunto la Bulgaria era esistita nel passato, certo, ma la Vlachia no.
1: Chiaro.
0: Comunque, Petre e Asen, questi due fratelli, non sappiamo cosa facessero, evidentemente dovevano essere piuttosto ricchi, evidentemente dovevano essere persone importanti di questa aristocrazia locale, si recano dall'imperatore, che era Isacco II, e gli fanno presenti tutta una serie di lagnanze, chiedendo, anche qua non si capisce dalle fonti esattamente cosa chiedessero. Certamente Niceta Coniate non dirà mai che chiedevano l'indipendenza, ovviamente, certo, perché poi non avrebbe avuto senso andare dall'imperatore a chiedergliela. L'imperatore li fa cacciare e loro se ne tornano a casa loro e danno inizio a questa rivolta che all'inizio ha successo con la popolazione locale, nel senso parecchia gente aderisce, ci sembra di capire dalle fonti anche la popolazione tra virgolette normale, cioè i ceti medio-bassi, non soltanto, quindi non è solo un discorso aristocratico.
1: Certo.
0: Perché evidentemente questi problemi di cui abbiamo parlato erano avvertiti un po' da tutti, certo, chiaramente.
1: Certo, ovvio.
0: E qualcuno si è spinto, soprattutto al periodo del socialismo, qualcuno si è spinto un po' troppo oltre dicendo questa adesione delle masse popolari, insomma, adesione delle masse popolari adesso è un po' eccessivo, però effettivamente le fonti ci dicono che sì, la popolazione proprio, il demos così lo chiamano, fu conquistato da questi... Da queste idee, e quindi un minimo di partecipazione ci sarà anche stata, però naturalmente all'inizio dal punto di vista militare è ovvio che non è che abbiano tutto questo successo, tant'è che nel momento in cui l'imperatore organizza una controffensiva la rivolta viene domata, diciamo così, e Petre e Asen scappano oltre il Danubio. E lì si entrano in contatto con i Cumani, appunto, questa popolazione nomade che abitava un areale enorme che andava appunto dal Danubio fino ma quasi al Don, diciamo, quindi tutte le attuali Romania, Ucraina meridionale, Russia meridionale, eccetera, eccetera, acconsentono, diciamo così, ad aiutarli. E saranno un aiuto formidabile perché avevano una cavalleria numerosissima, competentissima e appunto diventano un aiuto fondamentale. Qualcuno dice anche, forse non del tutto a torto, che c'erano anche legami familiari tra Asen e Petar e i Cumani. Quindi oltre alla questione dei Vlachi, possiamo mettere in mezzo anche i Cumani proprio come, certo, costituenti di questo regno, perché c'erano i Cumani che abitavano a nord del Danubio, ma c'erano anche quelli che si erano stanziati al sud, ormai anche da parecchio tempo. Quindi può anche darsi che proprio come radici anche familiari Asen, certo, e Petar avessero. Asen del resto è un nome non slavo, ed è molto probabilmente un nome di origine turca, come di popolazione turca erano i cumani. Bisogna fare molta attenzione con l'onomastica, perché voglio dire, se uno si chiama Kevin non è necessariamente inglese, però effettivamente questo è un nome un po' strano, effettivamente, considerando che
1: questi cumani erano di origine turca, quindi sono delle popolazioni di origine turca che si erano spostati anche loro, quindi verso
0: dall'Asia centrale, dall'Asia centrale, ricordiamoci sempre che la Turchia di oggi è la propaggine più occidentale dei vari popoli turchi. Parliamo di popoli turchi, parliamo di un complesso di popolazioni enorme. Bene. Tant'è che molto spesso non è neanche facilissimo capire realmente di quale popolazione stai parlando, anche perché poi le cronache bizantine e non solo di solito ce li descrivono come tutti quanti uguali, bene o male, non è che facciano tutti, tant'è che non li chiamano nemmeno cumani o peceneghi, li chiamano sciti. Tornando al li chiamano sciti perché sono nomadi, vanno a cavallo, praticano la pastorizia, allora sono sciti, punto. Ovviamente questo non significa che la diplomazia bizantina non sapesse perfettamente con chi aveva a che fare, naturalmente, però diciamo nelle cronache vengono descritti come così, come sciti, perché sai, una degli artifici retorici più praticati da parte dei cronisti bizantini era quello dell'arcaizzazione. Anche i bulgari molto spesso venivano chiamati mesi, per esempio, non bulgari, perché quella era la Mesia e quindi li chiamiamo mesi. Per lunghissimo tempo gli arabi sono stati chiamati persiani. Capito? Quindi voglio dire, popolazioni non hanno niente a che fare l'una con l'altra, ma così, diciamo, per tornare a questo, all'antichità classica. E sì, erano popolazioni turche, naturalmente. I cumani sono molto ben studiati, perché sono una popolazione di grandissimo successo, tra l'altro, nel senso, sono andati avanti per secoli, sono stati una confederazione di clan molto grande, molto ricca, e soprattutto appunto il loro areale andava dal Danubio fino quasi alla Cina, sostanzialmente, per cui sono presenti nelle fonti bizantine, nelle fonti occidentali, nelle fonti persiane, quelle vere ovviamente, non quelle, nelle fonti persiane e nelle fonti cinesi, quindi sono molto ben studiati anche dal punto di vista linguistico, sono una popolazione estremamente interessante, con una cultura materiale molto ricca, molto raffinata. Cioè, noi abbiamo sempre questa idea, no, dei nomadi come gente vestita di stracci, sostanzialmente, ma in realtà considera che una delle loro primarie attività era quella di fungere da mediatori commerciali tra Oriente e Occidente, quindi loro la seta la pagavano molto poco, capito? Certo. Era una confederazione tribale estremamente ricca. Cioè, il fatto che non avessero città e non avessero un sistema di scrittura non significa che fossero dei poveracci, appunto, come li descrivono molto spesso le fonti, anzi. E grazie ai cumani, appunto, i bulgari riescono a tornare di nuovo a passare il Danubio, riconquistano il territorio che avevano perduto e cominciano a allargarsi sempre di più. Torniamo alla questione della legittimizzazione, diciamo così. Uno dei primi atti, una delle prime campagne militari che vogliono fare è conquistare l'antica capitale bulgara, Preslav. Il sovrano Petar, appunto, che era il più vecchio, il più anziano dei due fratelli, viene incoronato secondo il rituale di incoronazione dei sovrani bulgari e con gli oggetti della sovranità bulgara. Quindi, insomma, da subito cercano di instaurare questo collegamento. Perché altrimenti sarebbero stati considerati semplicemente dei ribelli, dei separatisti, e nessuno li avrebbe chiamati re, ovviamente. Nessuno avrebbe considerato che la Bulgaria era uno stato era uno stato indipendente.
1: Ecco, ascolta, di che anno stiamo parlando di preciso a questo punto?
0: 1185-1187.
1: Ah, ok.
0: Sono proprio due anni nei quali scoppia la rivolta, o alla fine del 1185 o proprio agli inizi del 1186. Nella primavera del 1186 c'è la controffensiva bizantina, i bulgari fuggono oltre il Danubio, ritornano dopo poco alla testa di probabilmente 25.000 cumani, e appunto si riprendono quello che avevano perso e allargano anche un po'. Da lì in poi è un'espansione sostanzialmente continua nei territori, ovviamente, e per forza sono lì, nei territori di quello che un tempo era stato il primo regno bulgaro, quindi nei territori della Tracia e della Macedonia. Okay. L'impero bizantino è, ormai possiamo dirlo, in crisi in quel periodo per una serie di motivi, non ultimo il fatto che è anche obbligato a combattere contro questa gente, oltre a tutti i nemici interni ed esterni che ha, e non riesce più a organizzare una difesa coerente, e quindi appunto questi ribelli, continuiamo a chiamarli tali, mantengono il territorio e lo allargano sempre di più. All'inizio si tratta di sostanzialmente raid per saccheggiare, e quindi avere danaro, beni per pagare anche i cumani, chiaramente, chiaro, che si facevano retribuire per il loro servizio. Dopodiché diventano vere e proprie conquiste, vere e proprie annessioni, e addirittura si comincia a sostituire il clero locale delle città, dei paesi che vengono conquistati, che è ovviamente bizantino, con clero bulgaro. Quindi anche la Chiesa, perché non ci dimentichiamo che anche la Chiesa bulgara era diventata autonoma sotto il primo regno bulgaro e poi era stata posta sotto controllo bizantino, quindi anche la Chiesa viene nuovamente resa indipendente. Ma attenzione, nessuno ha riconosciuto l'autorità di questi sovrani bulgari, nessuno li chiama così, nessuno li chiama re, nelle fonti li chiamano capi, archon, che vuol dire appunto capo, e nessuno riconosce la legittimità della Chiesa indipendente bulgara. Formalmente la Bulgaria resta sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'arcivescovato di Ohrid, che è alle dipendenze dirette dell'imperatore di Costantinopoli. Quindi è una doppia secessione, sia territoriale statale, sia però anche ecclesiastica. E questo è abbastanza importante, perché appunto nel mondo ortodosso le chiese tendono a essere nazionali.
1: Certo.
0: Magari non del tutto indipendenti, la Chiesa bulgara lo è, la Chiesa russa lo è naturalmente, la Chiesa greca lo è, eccetera, però comunque con dei margini di autonomia molto più grandi di quello che le Chiese cattoliche erano nel Medioevo, soprattutto, in cui l'autorità papale valeva per tutto il clero cattolico, l'autorità del patriarca di Costantinopoli non valeva per tutto il clero ortodosso, chiaramente. Mm-hmm. Sì, va bene, era considerato sempre un pezzo grosso, naturalmente si pregava per la salvezza della sua anima, ma non poteva decidere lui come gestire la Chiesa armena o appunto la Chiesa bulgara. E in quella fase però sì, continuava a pretendere di poterlo fare. Perché? Perché era una secessione, chiaramente. Chiaro. Non era stato riconosciuto da nessuno. Il clan di comando bulgaro ha evidentemente dei livelli di litigiosità interna abbastanza alti, perché nel 1196, quindi dopo 10 anni praticamente, uno dei due fratelli Hasan, che aveva intanto preso il controllo dello Stato, Peter si era ritirato a Preslav, tra l'altro, appunto nell'antica capitale, aveva preso il controllo dello Stato, viene ucciso da un parente, si chiamava Ivanko, il quale poi scappa a Costantinopoli. Quindi il tutto lascia pensare che probabilmente la cosa sia stata organizzata con, diciamo, i servizi segreti dell'impero bizantino. Peter torna da Preslav, si prende Trnovo, ma di lì a un anno viene ucciso anche lui, non si sa da chi, ma comunque, dice Niceta Coniate, dalla spada di uno dei suoi, quindi evidentemente anche lui vittima di un complotto. Il trono passa al terzo fratello, si chiamava Johan, soprannominato Kaloyan, cioè il Kalos vuol dire bello, buono, insomma, ed è abbastanza diffuso come soprannome. Vediamo nel mondo bizantino, abbiamo dei Calo Johannes, Calo Peter, eccetera eccetera, cioè insomma il quale sarà uno dei sovrani bulgari più importanti, anche perché si trova a dover gestire, e lo farà in maniera eccellente, il grande evento traumatico, il grande evento di cesura della storia bizantina, che è la Quarta Crociata, che nel 1203, invece di andare ad Alessandria d'Egitto, come era originariamente stato previsto, e poi procedere verso la Terra Santa, sbarca invece a Costantinopoli per rimettere sul trono, il figlio di un imperatore deposto, Isacco II, era l'imperatore deposto, appunto quello che non era riuscito a contrastare il pericolo dei bulgari, promettendo mari e monti, promettendo l'unificazione delle chiese, promettendo di mandare 1000 cavalieri bizantini a difendere il Santo Sepolcro, 200.000 iperperi d'oro, insomma veramente promettendo la qualunque. I crociati accettano, c'è un grandissimo dibattito su se non avessero già dall'inizio immaginato invece di andare a Costantinopoli, probabilmente no, ma a un certo punto diventa quasi obbligatorio farlo. Vengono trasportati dalla flotta veneziana nel 1203, arrivano, sbarcano fuori Costantinopoli e dopo un po' prendono il controllo della città e mettono sul trono appunto il vecchio Isacco II e suo figlio. Dopodiché però sia Isacco II che il figlio cominciano, diciamo così, a volersi liberare di questi molto ingombranti alleati, tagliano i pagamenti, gli dicono che forse è il caso che se ne vadano dalla città, che stiano fuori, eccetera eccetera. Per sintetizzare moltissimo una storia estremamente complessa, i nostri crociati decidono di prendere il controllo proprio della città. Nel 1204 lo fanno, nell'aprile 1204 prendono Costantinopoli e instaurano quello che in storiografia si chiama Impero Latino di Costantinopoli. Ribadisco in storiografia perché loro non si... cioè si presentano, anche loro hanno un problema di legittimità, no? Certo. Come ce l'avevano i sovrani bulgari, dice, ma appunto noi non siamo niente, siamo gente che ha conquistato questa città, e quindi si presentano come degli imperatori bizantini sostanzialmente.
1: Chiaro.
0: Scrivono, fanno scrivere naturalmente i loro editti in greco, firmano con l'inchiostro rosso, vengono incoronati secondo il cerimoniale bizantino, eccetera eccetera, però restano non bizantini. L'impero bizantino, quello che era l'impero bizantino, esplode anche dal punto di vista territoriale, naturalmente.
1: Chiaro.
0: Perché l'autorità di questi nuovi sovrani non è riconosciuta praticamente da nessuno. Da Costantinopoli quasi tutta o almeno buona parte della nobiltà va via, e qualcuno di loro si piazza in quelli che erano i suoi domini personali, diciamo, le sue proprietà, che potevano essere in Epiro, che potevano essere nella regione di Trebisonda, che potevano essere a Nicea in Asia Minore, e lì danno vita, se ci riescono, a dei piccoli regni, proclamandosi, per il momento piccoli, proclamandosi più o meno, chi prima uno prima l'altro, legittimi imperatori di Costantinopoli, anche perché erano persone comunque collegate alla dinastia regnante, naturalmente, certo. Stiamo parlando della, dell'alta aristocrazia. I latini, chiamiamoli così, non riescono a prendere il controllo di tutto l'impero, è una cosa assolutamente impossibile. Tra l'altro cominciano anche a litigare tra loro. Il primo imperatore latino di Costantinopoli, che è Bonifacio di Fiandra, che è Baldovino di Fiandra, ha un contrasto molto forte con Bonifacio di Monferrato, quindi torniamo anche in situazioni italiane, che era considerato da tutti come il candidato più papabile per diventare imperatore di Costantinopoli, perché la famiglia di Monferrato aveva dei rapporti con l'impero di Costantinopoli molto forti da prima, da molto prima, anche le Fiandre, però la Monferrato molto di più, tant'è che quando appunto i crociati conquistano Costantinopoli, la popolazione di Costantinopoli va da Bonifacio e lo acclama come nuovo imperatore, non va da Baldovino, che non era, però viene eletto Baldovino forse proprio per questo, cioè forse proprio perché Baldovino era più o meno un signor nessuno e quindi, sai, insomma, avrebbe garantito un po' più di autonomia a tutti quanti, certo. come in effetti farà. Bonifacio era un candidato troppo forte, davvero, effettivamente. Bonifacio se la prende moltissimo di questa cosa e, insomma, dell'impero latino di Costantinopoli non ci sarà proprio uno scontro, cioè anche all'inizio, proprio inizio uno scontro militare vero e proprio. Dopodiché a Bonifacio viene attribuita la regione di Salonicco, che era un centro urbano importantissimo, certo. Molto ricco, e praticamente tutta quanta la Grecia, e lui, diciamo, insomma, si accontenta, mettiamola così. Uno di quelli che mette a frutto questa frantumazione territoriale dell'impero bizantino è ovviamente Kaloyan di Bulgaria, che approfitta di questa esplosione per conquistare un po' di territori. All'inizio lui manda varie ambascerie a Costantinopoli, da prima ancora che i crociati, non li puoi più chiamare crociati ormai, che i latini, va, chiamiamoli così, conquistino Costantinopoli. Invece gli manda un'ambasceria nella quale gli promette aiuto militare per aiutarli a prendere Costantinopoli, ma i crociati rifiutano. Perché? Perché ereditano non soltanto la dignità imperiale e lo stato bizantino, ereditano anche l'ideologia politica bizantina, e l'ideologia politica bizantina prevedeva che Kaloyan non fosse altro che un signorotto locale con, certo, delle pretese di autonomia, ma che quella era roba dell'impero. Infatti abbiamo a disposizione due cronache importantissime per l'impero latino di Costantinopoli per i primi anni, che sono Geoffroy de Villardouin e Robert de Clary. E De Clary scrive che i baroni, come li chiama lui, cioè i grandi nobili dell'impero latino, gli risposero molto male, gli dissero che non soltanto non volevano la sua amicizia, ma che doveva rivolgersi a loro non come a un amico ai suoi pari, ma come un servo ai suoi padroni. E ovviamente da lì in poi la situazione andò abbastanza, certo, male, sì. anche perché nell'inverno 1204-1205 alcuni di questi aristocratici bizantini che erano andati via da Costantinopoli e che avevano le loro terre, le loro proprietà in Tracia, e che quindi praticamente non le avevano più, perché la Tracia era stata tutta presa sotto controllo dei latini, perché era vicino a Costantinopoli, quindi erano riusciti quella parte a metterla sotto controllo, decidono di rivolgersi proprio a Kaloyan. E gli promettono, cioè, insomma, creano questa alleanza militare, e l'obiettivo è quello di combattere insieme e cacciare i latini, e poi si vede che succede, diciamo. Certo. Insomma, cioè, l'obiettivo è quello. Intanto, contemporaneamente, Kaloyan aveva cominciato un carteggio con Innocenzo III, cioè con uno dei papi più importanti della storia della cristianità. In realtà era stato Innocenzo III a cominciare, prima della Quarta Crociata, perché voleva costruire un network di stati quantomeno amici, diciamo così, della cristianità romana, per privare l'impero, cioè che potessero mettere pressione all'impero bizantino, perché uno degli interessi primari di Innocenzo III era quello di ricomporre lo scisma tra le due chiese, ovviamente a vantaggio di Roma, certo, naturalmente. E infatti ha un carteggio molto, molto importante con la Bulgaria, con la Serbia, con la Bosnia, insomma tutti i regni indipendenti che si trovavano in quella regione. Scrive per primo a Kaloyan e insomma gli dice: ma noi abbiamo saputo, chissà da chi, che tu sei, ovviamente da nessuno, queste sono strategie diplomatiche, certo, tu fornisci un aggancio che Kaloyan immediatamente coglierà, e dirà: no, abbiamo saputo che tu sei molto devoto alla Chiesa romana e abbiamo pensato di mandarti un messaggero per capire se questa cosa è vera. Cioè, come dire, guarda, ci farebbe molto piacere avere rapporti diplomatici buoni con te e credo che la cosa possa essere anche di tuo vantaggio. Kaloyan non risponde immediatamente, un po' perché non si fida e un po' perché forse spera sempre che questo riconoscimento della sua autorità reale o imperiale, che dir si voglia, e della Chiesa bulgara come Chiesa indipendente venga proprio da Costantinopoli. A un certo punto però, nel 1202, rompegli, quindi prima ancora che la crociata sia arrivata da quelle parti, sì, ricordiamoci sempre, rompe gli indugi, scrive al Papa e dice: sì, sì, è verissimo, io, a me piace tanto Roma, viva il cattolicesimo, e ti dico però subito che voglio una corona reale e l'indipendenza ecclesiastica del mio regno. Cioè proprio subito, cioè lo mette proprio immediatamente sul contratto commerciale. Innocenzo ovviamente gli dice: sì sì, tutto quello che vuoi, basta che molli Costantinopoli, e inizia appunto un carteggio, un negoziato nel quale però diciamo entrambe le parti sono assolutamente favorevoli a dare all'altro quello che vuole. E non solo, ma è interessante che mentre Kaloyan nelle sue prime lettere dice: io sono Kaloyan di Bulgaria, ho visto che la Bulgaria è stata indipendente al tempo dei miei predecessori, così li chiama, predecessori, e cita alcuni nomi dei re del primo regno. La cosa interessante è che Innocenzo III non soltanto dice: sì sì è vero, abbiamo visto, quelli erano i tuoi predecessori, ma addirittura li chiama progenitori. Quindi non soltanto gli dice: è vero che la Bulgaria era un regno e tu ora sei re di Bulgaria, quindi hai diritto a essere chiamato re, ma addirittura gli dice: quelli erano i tuoi progenitori, cioè tu sei anche di stirpe reale, proprio tu personalmente. Mm-hmm. Questa è una cosa molto importante. Kaloyan ovviamente prende immediatamente questo aggancio che il Papa gli dà e insomma, non soltanto, ma più avanti, quando Imre o Emerico di Ungheria cercherà di sabotare questi negoziati, perché? Perché anche l'Ungheria aveva delle mire su queste terre bulgare, certo, dicendogli: ma questo è soltanto appunto un ribelle che si è preso delle terre che appartenevano al regno di Ungheria, e Innocenzo gli scrive dicendo: guarda, ma forse tu non sai bene le cose, perché la Bulgaria è stato un regno, poi sì, ha smesso perché per i loro peccati sono caduti in mano ai greci, cioè ai bizantini, ma lui non ha conquistato delle terre, lui ha riconquistato delle terre che appartenevano appunto al regno dei suoi progenitori. È molto abbiamo la fortuna di poter seguire questo carteggio perché gli archivi di Innocenzo III sono preservati molto bene ed è molto molto interessante vedere come si crea veramente lettera per lettera questa, usiamo un termine che va di moda adesso, questa narrazione nella quale appunto non soltanto la Bulgaria ha diritto di essere uno Stato perché lo è stata in passato, ma addirittura i suoi sovrani sono i discendenti diretti degli antichi sovrani della Bulgaria, cosa che ovviamente non era, né certo, che attenzione, che nemmeno loro avevano mai detto di essere. Attenzione, non si erano mai proposti come discendenti politici, sì, certo, ma discendenti familiari assolutamente no. Nel 1204 Kaloyan viene incoronato, il Papa manda un cardinale, Leone di Brancaleone, a Trnovo per incoronarlo e la Chiesa bulgara viene riconosciuta. Lì è un po' più complicato perché Kaloyan voleva che Vassili, che era l'arcivescovo di Trnovo, venisse riconosciuto patriarca, come era l'antico patriarca di Bulgaria.
1: Sì.
0: Ma gli dice Innocenzo III: guarda, noi patriarchi non ne facciamo. E che in effetti è vero, non del tutto, vabbè, lasciamo, adesso non entriamo in questioni di organizzazione ecclesiastica medievale, però se vuoi lo possiamo nominare primate, che è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, però insomma, non è che puoi avere tutto, insomma, sì, voglio dire. Sì. Quindi Kaloyan si accontenta di essere comunque riconosciuto Rex Vlachorum et Bulgarorum, così come Vassili o Basilius è riconosciuto primas Vlachorum et Bulgarorum, quindi va bene, ok. Non sappiamo se c'è stata veramente un'unione delle chiese, cioè non sappiamo davvero quale autorità Roma possa avere esercitato sulla chiesa bulgara, ma sappiamo che i rapporti, come abbiamo detto prima, i rapporti tra Impero Latino e Bulgaria si guastano istantaneamente e subentra uno stato di guerra molto, molto forte. Torniamo all'alleanza tra bizantini e bulgari dell'inverno 1204-1205. A fine inverno 1205 i bizantini iniziano le ostilità, una serie di città si ribellano al dominio bizantino, le guarnigioni bizantine vengono massacrate e a primavera arriva anche l'esercito bulgaro. I latini, guidati da Baldovino, anche con Dandolo, il doge di Venezia, che era lì perché aveva partecipato alla spiegazione, alla spedizione, sono in stanno assediando Adrianopoli, che è l'odierna Odrin nella Turchia europea, che all'epoca era una città fondamentale, una piazza forte importantissima a relativamente poca distanza da Costantinopoli, e certo, insomma, chi controllava Adrianopoli aveva un vantaggio strategico non indifferente. Adrianopoli era una delle città che si era ribellata al loro dominio, addirittura ci dice Villardouin che sulle sue torri sventolavano le bandiere di Kaloyan, che lui chiama Janis. Quindi addirittura ci fosse una presenza militare bulgara là dentro, questo non lo sappiamo. Sono lì, assediano, ma hanno pochi uomini. Perché? Perché il grosso dell'esercito latino è in Asia Minore, sotto il comando di Enrico, il fratello di Baldovino. E Baldovino, consigliato male probabilmente, ritiene che insomma questa ribellione dei greci, alla quale, ricordo, non si sono ancora uniti i bulgari, può essere sbaragliata nel giro di poco tempo, non c'è bisogno, cioè è più importante che suo fratello in Asia Minore continui a conquistare territori piuttosto che tornare a perdere tutto, il che effettivamente ha senso, voglio dire, però non aveva fatto i conti col fatto che arriva l'esercito bulgaro numerosissimo, con in più anche un notevole contingente di cavalleria cumana, perché questa alleanza con i cumani continua. Kaloyan addirittura sposa una principessa umana proprio per cementare questa per cementare questa alleanza. Esattamente. E

0: addirittura. Situazione caotica, Kaloyan e i bizantini, i suoi alleati, ne approfittano per recuperare parecchio territorio, davvero parecchio, però naturalmente Costantinopoli è sostanzialmente inattaccabile da parte di un esercito che non abbia una flotta. I crociati riescono a conquistarla grazie alla flotta veneziana, ma altrimenti hai voglia sta sotto le mura di Costantinopoli ad aspettare che muoiano di fame, non succederà mai. Quindi certo. Kaloyan non ci prova nemmeno ad andare contro Costantinopoli, perché sa che non ha nessun senso, e decide invece di conquistare quanto più territorio possibile a occidente, cioè in Macedonia, che è anche una regione molto, molto ricca, molto potente. La cosa assurda di questa battaglia è che le truppe guidate da Enrico, che alla fine aveva deciso di tornare, arrivano sul campo di battaglia letteralmente il giorno dopo. Proprio letteralmente il giorno dopo. E ovviamente recuperano i superstiti e li riportano tutti quanti a Costantinopoli. Anche qua Kaloyan non ha nessuna intenzione di attaccare questa colonna molto forte, molto... e dice vabbè, tornatevene a Costantinopoli, chi se ne importa, intanto io mi prendo tutto quanto il resto. Le campagne militari dureranno ancora naturalmente, e il successore di Baldovino sarà Enrico, suo fratello, che invece sarà un personaggio completamente diverso, molto più diplomatico, molto più competente, ma anche molto più intelligente politicamente, che si rende conto appunto che la posizione dei latini in quel settore di mondo è piuttosto debole, ed è il caso di provare a diventare amici un po' di tutti piuttosto che nemici di tutti quanti. Certo. E per esempio la prima cosa che prova a fare è diventare amico, diciamo così, proprio dei bizantini, che siano suoi sudditi o che siano al di fuori dei confini del suo impero, mentre invece per esempio Baldovino era molto rigido su questa cosa. Kaloyan continua le sue campagne di conquista. Nel 1207, probabilmente in estate, Bonifacio di Monferrato viene ucciso da un reparto militare bulgaro, la sua testa viene mandata a Trnovo, e Kaloyan decide di approfittare dell'occasione. Il figlio di Bonifacio, Demetrio, è piccolino, molto piccolo, la città è Salonicco è un po' in preda al caos, c'è un contrasto tra, come sempre, i bizantini locali che vedono nella morte di Bonifacio un'ottima occasione per liberarsi dei latini, e invece i cavalieri e i baroni lombardi che vogliono tenere Costantinopoli. Kaloyan decide di marciare su Salonicco con un esercito che le cronache ci rappresentano come molto molto molto grande, inizia l'assedio, però inaspettatamente muore. Non si sa di cosa, Acropolita parla, è una fonte posteriore, ma di solito abbastanza ben informata sulle cose bulgare. Acropolita era stato ambasciatore, Acropolita scrive 50 anni dopo, ma era stato ambasciatore in Bulgaria varie volte, quindi conosceva bene la situazione e anche la storia, anche se ogni tanto scrive.
1: Francesco, ti devo segnalare che abbiamo 5 minuti.
0: Ok, va benissimo, perché così si chiude una fase, una fase importante, si chiude una fase importante, e lui dice che muore di una malattia polmonare. Secondo la leggenda, viene invece ucciso per intervento diretto di San Demetrio, che è il protettore di Costantinopoli, e la morte di Kaloyan sotto le mura di Salonicco, ucciso dal santo, è il 27esimo miracolo ufficiale, diciamo così, di San Demetrio. Quindi ovviamente alla morte di Kaloyan la Bulgaria passa un periodo problematico. Kaloyan muore senza eredi, forse aveva un figlio che forse era stato, lo sappiamo dal carteggio con Innocenzo III, che forse era stato mandato a Roma per studiare il latino, però di questo figlio poi non si sa più niente, quindi o non era figlio suo oppure è morto, poverino, e si scatena subito una lotta di successione tra tre aristocratici del clan, che sono Boril, Alexioslav e Strets. Boril

0: alla fine alla meglio, anche perché sposa la vedova di Kaloyan, okay, e quindi si garantisce l'appoggio dei cumani. Chiaro. E diventa il quarto re della Bulgaria indipendente. Il problema qual è? Il problema è che Slav, che aveva una serie di domini personali molto grandi nella zona dei Rodopi, secede. Quindi la Bulgaria, nonostante si trovi in quel momento al picco proprio del suo potere, e nonostante comunque, anche sì, Kaloyan è morto, ma non è che la situazione di Salonicco o dell'impero latino sia molto migliorata,
1: certo,
0: però perde subito un pezzo grosso, cioè proprio quell'area di confine tra Bulgaria, Regno di Salonicco e Impero Latino di Costantinopoli.
1: Ah, okay.
0: Questa cosa sarà grave. Questa cosa sarà grave perché, anche guidato, dicevo, approfittando anche del fatto che Enrico è un imperatore di pasta un po' diversa dal suo fratello, un po' troppo impetuoso e forse un po' stupidotto su certe cose, comincia una campagna di riconquista che lo porta ad avere una serie di successi. Siamo nell'anno 1207-1208, quindi c'è ancora parecchio da parlare, caro
1: caspita.
0: Sì, c'è ancora parecchio da parlare. Va certo. Anche detto che questo periodo è quello proprio mio, diciamo, sul quale io lavoro. No, sul certo. Quale lavoro principalmente, io lavoro sulla formazione. Lavoro sulla formazione del secondo regno bulgaro e specificamente sul regno di Kaloyan e i suoi rapporti con Innocenzo III.
1: Certo.
0: Quindi ho fatto anche un'opera di sintesi
1: certo.
0: enorme, diciamo. Non ti ho neanche citato i documenti, mettiamola così.
1: Certo.
0: Per cui abbiamo di che discutere per il futuro, sicuramente. Va bene.
1: Diventa molto interessante perché davvero sono cose di cui non si parla assolutamente mai, no?
0: Sì, non se ne parla assolutamente mai, anche se
1: ma
0: la
1: anche
0: battaglia
1: perché
0: di
1: tu dici sì, quella sì, ma quando ad esempio dei cumani, se tu guardi lì,
0: ah sì, non se ne parla proprio.
1: Esatto.
0: In Europa occidentale,
1: certo.
0: Ma i cumani, come vedremo nella prossima puntata, alla fine andranno in Ungheria e diventeranno un costituente importantissimo del regno ungherese. Quindi in realtà non se ne parla in Occidente, ma devi
1: certo.
0: considerare che invece tutta la storiografia dei paesi dell'Europa orientale, di queste cose, noi con i colleghi, diciamo appunto quelli che come me si occupano di storia bizantina o di storia medievale dell'Europa orientale, e noi lo diciamo sempre, cioè noi siamo obbligati a conoscere anche la storia occidentale, naturalmente,
1: perché certo.
0: non è che puoi lavorare, non è puoi lavorare sul XIII, sul XII secolo senza sapere di Federico Barbarossa.
1: Chiaro.
0: Invece tu medievista occidentale puoi tranquillamente non avere la più pallida idea di chi fosse appunto Kaloyan o anche dello stesso Impero Latino di Costantinopoli, che ha una storiografia piccolissima alle spalle. Sì, questo è così come anche dal punto di vista linguistico, è vero, la maggior parte delle nostre fonti sono in greco, però non puoi ignorare il latino,
1: chiaro,
0: ovviamente, perché ci sono delle fonti importanti anche in latino. Invece, per esempio, la stragrande maggioranza dei medievisti occidentali non è che non conosce il greco, magari lo conosce pure, però non utilizza fonti bizantine, perché non fa parte delle sue aree specifiche. Quindi noi siamo, ripeto, obbligati ad avere uno sguardo molto più vasto, anche perché, come hai visto, per parlare della Bulgaria medievale dobbiamo parlare di una popolazione che arriva fino in Cina,
1: certo.
0: cioè i cumani.
1: Certo.
0: Quindi questa cosa chiaramente ti mette in una prospettiva molto più larga, molto più multipolare.
1: Certo, se esatto,
0: vogliamo,
1: per tornare al linguaggio di
0: discorso.
1: Oggi.
0: Esatto.
1: Abbiamo ancora 800 anni di storia da fare.
0: Abbiamo ancora 800 anni, però va detto a beneficio dei lettori che non impazziscono che in realtà dei 5 secoli di dominio ottomano c'è ben poco da raccontare perché la Bulgaria è sotto controllo degli ottomani e non è che produca niente. Quindi bene, diciamo, poi andremo molto dal 1400, salteremo praticamente subito al 1800, alla fine del 1800, quindi insomma.
1: Benissimo.
0: Non temete.
1: Senti, noi finiamo qui questa puntata e ci risentiremo per la prossima.
0: Certamente.
1: Okay. Ciao.
0: A presto, allora.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao.
1: Ai ai ai che se va la vita, ma la cultura se queda.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

L'amore non è come te se va un fio.

dentro un fosso. Ascolta il nostro osso volto.

dei pirati.

0: chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare non metti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'alto.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà, fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà, per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche, un ben trovati da Giuseppe J. Bianchi ad una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena si intende. Puntata dedicata ai Marioli, cioè ai ladri. E partiamo con... Avete sentito, no? Giorgio Vanni, Diabolik.

Diabolik, fumetto italiano, ultimamente è uscito anche il film al cinema, bellissimo, davvero stupendo, straordinario. E adesso passiamo al principe dei ladri, lui è l'incorreggibile Lupin.

Questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena si intende, termina qui. Giuseppe G. Bianchi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Gioco fuori!

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

paso en montaña, sotto l'ombra di un bel fiume. Le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Indie Life Radio presenta.

0: occhi sul mondo, una visione globale di tutto quello che ci succede intorno. A cura di Andrea Puccio.
1: Mio fratello che guardi il mondo.
2: Ed eccoci qui con Andrea Puccio, come sempre, per parlare del blog Occhi sul Mondo, delle notizie che riporta. Andrea Puccio è curatore, proprietario, factotum di occhisulmondo.info. Ciao Andrea.
3: Ciao Dario e buona giornata ad ascoltatori. Anche questa settimana, dopo la pausa della scorsa settimana per motivi tecnici e di ferie eccetera eccetera, ritorniamo sugli mega cicli di Indie Life Radio eccetera eccetera, come diceva una volta i vecchi
2: mega cicli proprio.
3: Sì, mega cicli. Era uno di Radio Monte Carlo, adesso erano piccoli.
2: Sì, infatti.
3: Se siamo sui megabit invece, dai, invece sui megabit.
2: Esatto.
3: Bene. Allora, da dove iniziamo? Arissimo, Iran, tanto per cambiare.
2: Ma certo.
3: Trump, sì. Ormai è diventata...
2: Sì, vabbè, la barzelletta della settimana.
3: Sì, dai, per non dire di peggio.
2: Esatto.
3: Beh, come un po' evidente a tutti, insomma, quelli che un po' seguono la politica estera e che ragionano pure un po' con la testa, non solo prendendo le veline che gli arriva dai nostri poco ma molto seguiti grandi mezzi di informazione, La situazione è in stallo da un bel po' dopo che è stato decretato questo cessate il fuoco, che però regolarmente sembra insomma venga infranto, no? Insomma, è proprio un cessate il fuoco così definitivo, no?
2: È un po' un cessate fuoco, è un cessate fuoco un po' alla israeliana, per intenderci.
3: Sì, esatto, forse perché ci sono loro un po' di questa storia, forse hanno preso un po' questa cosa qua. Sì, tipo quello che avevano fatto con quello che c'è in la striscia di Gaza, insomma,
2: esatto.
3: Sostanzialmente. Ogni tanto qualche bombetta e ammazza qualche palestinese, succede. Beh, lì la situazione, vanno un po' avanti, si va avanti a proposte di cessati di pace, di negoziati, che chiaramente, viste le posizioni che sono chiaramente molto distanti l'una dall'altra, alla fine gli Stati Uniti presentano la propria e l'Iran non l'accetta, fa una controproposta e gli Stati Uniti non l'accettano perché le posizioni sono molto, molto distanti. L'ultima presentata dagli Stati Uniti, poi c'è stata la controproposta dell'Iran, che continua ancora a chiedere cose che per gli Stati Uniti sono praticamente impossibili da accettare, ovvero sia lo sblocco dei beni congelati nel momento in cui viene firmato il primo alla prima bozza di trattato, questo momento i beni congelati sono gli iraniani, ovviamente. Il controllo sullo stretto di Hormuz, certo, che chiaramente Trump non si può permettere, e neppure noi, visto che poi dipendiamo dal gas e dal petrolio che arriva da quelle zone lì, ma non solo, anche dai fertilizzanti, da tanti altri prodotti, perché noi si parla sempre di petrolio, però ricordiamoci che ci sono tanti prodotti che passano da lì. Uno ad esempio è l'elio, che io non sapevo, ma che viene usato ad esempio nella produzione di chip. E anche quello, certo, è fermo. E poi ci sono tutta un'altra serie di prodotti, anche prodotti alimentari, ma anche banalmente gli altri che entrano, no? Perché poi i paesi arabi hanno molto petrolio, ma ne manca il grano, no? E quindi anche col petrolio poi ci fai la zuppa.
2: No, infatti.
3: Se non hai, esattamente. Poi ci sono altre cose, come ad esempio la questione dell'uranio arricchito, che secondo Israele e anche secondo Trump dovrebbe essere prelevato dagli Stati Uniti. Infatti si pensava durante la guerra, durante il conflitto, nelle prime fasi si parlava pure addirittura di un'azione militare statunitense per prendercelo e portarlo via, cosa evidentemente assolutamente improbabile e impossibile da attuare, da reaggio, difficilissimo che potesse succedere una cosa del genere. E appunto in questo scenario ultimamente è venuto fuori anche un'altra cosa molto interessante che viene un po' trascurata, forse per motivi politici o per non dare troppa attenzione, ma nello stretto di Hormuz passano anche molti cavi di trasmissione per appunto trasmissione dati. e tutti i data center che sono stati costruiti ad esempio nelle zone degli Emirati Arabi, tra l'altro qualcuno è stato anche bombardato, no, se non ricordo male, dall'Iran, sono legati a questi cavi che poi portano i segnali in Medio Oriente.
2: Certo.
3: E lì non è necessario grandi cose, basta un taglio. E come scrivo, come scriveva appunto ieri l'altro Info Defense in un articolo, la bomba lì è finita, no?
2: È chiaro.
3: Proprio usando le stesse parole che poi ho citato anche lì. E questo, insomma, voglio dire, se da un lato gli Stati Uniti volevano rendere l'Iran un paese paria, come dicono loro, dall'altro lato hanno creato invece uno Stato, cioè questo conflitto, non loro ovviamente, ma poi in realtà anche loro, con il conflitto hanno fatto sì che questo Stato diventi uno Stato molto influente a livello regionale, ma io mi spingerei anche, non dico a livello mondiale, ma insomma poco ci manca, perché controllando Hormuz sappiamo benissimo che si controlla il 20% del petrolio.
2: Leggevo ieri tra l'altro che l'Iran dice che in caso di attacco, nuovo attacco da parte degli Stati Uniti, loro arricchiranno l'uranio al 90%.
3: Beh, questo sarebbe, credo, il punto che secondo me, purtroppo in questa fase storica, poi adesso è un altro che vedremo di questa cosa dell'uranio, no? Perché è successo, c'è stata anche una dichiarazione interessante da parte della Corea del Nord.
2: Certo,
3: infatti. Più dichiarazione, una variazione costituzionale ancora più importante di una dichiarazione. Poi magari ne parliamo un attimo più avanti.
2: Sì,
3: questo è una cosa abbastanza importante da un punto di vista strategico, no? Quindi se da un lato appunto loro volevano, gli Stati Uniti, cercare di demolire l'Iran, dall'altro lato hanno fatto sì che questi invece si inalberassero un po' di più, giustamente, perché li hanno attaccati. Quindi legittima difesa, anche secondo la logica, secondo anche le Nazioni Unite, no?
2: Certo.
3: Loro sono stati attaccati perché le guerre preventive l'ha inventate Bush dopo l'11 settembre, ma non hanno nessuna apertura giuridica del diritto internazionale. Poi è vero che gli Stati Uniti del diritto internazionale se ne fregano altamente, se no non potrebbero continuare così. Però sembra che questo abbia creato.
2: Qui sembra che sta
3: creando.
2: Sono tanti a fregarsene, Stati Uniti, Israele, prima di tutto.
3: Sì, Israele.
2: Esatto. Poi arriva Tajani che dice che vale fino a un certo punto, sai.
3: Beh sì, insomma, questo è il nostro ministro degli esteri, un grande diplomatico, ce l'abbiamo messo apposta, non a caso, delle sue massime sono molto interessanti da questo punto di vista. Sì, appunto la situazione, si parlava appunto del traffico delle navi, perché è successo una cosa interessantissima, è passata la prima nave carica di GNL proveniente dal Qatar. E questo lascia immaginare che dietro a questo passaggio ci sia stato anche un pagamento di passaggio, no? Perché gli iraniani hanno sempre detto che questo era una delle loro richieste. Ovviamente di questo non se ne parla, e anche perché i paesi arabi, quelli del Golfo soprattutto, si sono accorti che la copertura militare e l'aiuto che gli Stati Uniti potevano dargli non è stato poi così fruttuoso. E si parla addirittura, qui se non mi sembra Washington Post, adesso o New York Times, adesso non ricordo quali dei giornali, insomma importanti giornali statunitensi, che già alcuni giorni stanno riferendo che i danni causati alle basi statunitensi nel Qatar, e si parla di ben 16 basi colpite con gli statunitensi, non nel Qatar, scusami, nel Golfo Persico, loro alleati, siano molto molto più importanti di quanto in realtà viene propagandato. E questo è anche il motivo per cui le immagini satellitari non sono disponibili sulla piattaforma, quella mi sembra che si chiama Planet, se non ricordo male, che è quella appunto degli Stati Uniti, quindi credo che loro si siano basati su immagini forse cinesi o di altri satelliti, insomma, per fare questa valutazione. Questo ovviamente a dimostrazione che i danni inferti sono stati abbastanza notevoli, e questo potrebbe anche far comprendere il motivo del fatto che, nonostante i proclami continui di Trump, sul continuo del conflitto, sul trifristio del conflitto dall'inizio, no? Dei bombardamenti, non avviene. Evidentemente si sono accorti, ma il Pentagono già lo sapeva, non so se ne è accorto, che se ne già, ha iniziato a leggere qualche rapporto del Pentagono, che l'Iran non era poi quel paesetto che lanciava sassi o tirava con la fionda i pallini di acciaio, insomma, tanto per essere realisti.
2: Non hai i missili Scud come che aveva l'Iraq, insomma, ecco, per intenderci.
3: Sì, esattamente, c'è qualcosa un pochino di più importante. Si è visto anche come Israele poi ha subito.
2: Esatto.
3: Parlavo della Corea del Nord, che è una cosa molto interessante, che è successiva alla famosa dichiarazione di Kim Jong-un, nella quale diceva, quale ha detto che un paese in questo momento storico, per essere tranquillo, deve avere una compagnia. E questo, cosa è successo in Corea del Nord? C'è stata una modifica costituzionale e è stato scritto appunto, emanato nella Costituzione, che in caso che un nemico esterno uccida Kim Jong-un, la risposta sarà nucleare. Quindi, per chi vuole, insomma, quindi certo, intendete bene prima di fare un'azione di questo tipo. Ma già, come abbiamo sottolineato altre volte, la situazione tra Stati Uniti, soprattutto, perché sono sempre loro, no? Quelli che vanno in giro qua e là a etichettare i buoni e i cattivi, da quando Kim Jong-un ha detto che ci aveva la bomba atomica, e stranamente, magicamente, è uscito la Corea del Nord dall'agenda strategica degli Stati Uniti, e pare quindi che sia diventato un paese buono. Beh, io ho anche scritto, e lo ribadisco, se in Venezuela e in Iran ci fossero avuto la bomba atomica, probabilmente tutto ciò non sarebbe successo. Ma anche se a Cuba nel 61 avessero lasciato
2: certo
3: il missiletto,
2: esatto,
3: anche ora le pressioni su Cuba, forse, e anche quelle degli anni che dal la rivoluzione in poi ha subito, probabilmente anche lì la storia avrebbe fatto un corso diverso. Ma poi sappiamo. Sì, pronto?
2: Sì, ti sento.
3: Ci sei? Ah, sì. No, ho sentito come se fosse caduta.
2: No.
3: Però poi lì in quei casi ci sono i revisionisti, mi dicono, probabilmente, non lo so, poi col senno di poi è facile scrivere la storia, no? Forse Stalin una cosa del genere non avrebbe.
2: Ma sai, lì c'è stato uno scambio con i missili che avevano loro in Turchia, per cui alla fine.
3: Sì, che poi in realtà mai l'hanno tolti. C'è anche questa cosa. Sì. Quindi lo scambio è stato uno scambio non paritario. Sembra che ci sia un documento che è stato varie volte citato anche da alcuni dei nostri, diciamo, contro dei nostri amanti, degli amanti della rivoluzione, degli amanti di Trump, degli Stati Uniti, degli Stati Uniti. Sembra ci sia un documento in cui si diceva che non ci sarebbe stato un intervento armato a Cuba dopo aver tolto i missili, appunto, della Russia. Però queste sono voci, non sono mai state verificate, perché se il documento sia ancora classificato, se davvero esiste, oppure se sono fantasie di questi come dire, amici svendi patria, come li chiamano a Cuba, insomma, che chiedono a Trump di bombardare Cuba. E già che siamo su Cuba, mi permetterei anche di fare un attimino un pochino il punto sulla situazione, perché continuano le pressioni degli Stati Uniti su Cuba. Ci sono stati due ulteriori decreti, ordini esecutivi di Trump, uno il 1° di maggio, che evidentemente ha avuto anche un carattere.
2: Pronto. Abbiamo una piccola interruzione, vediamo un pochino.
3: Adesso ti sento.
2: Ti sento anch'io adesso.
3: Adesso ci siamo, ok. Sì. È stato anche qualcosa di politico, probabilmente, perché comunque non è stato fatto in un momento in cui a Cuba c'era la festa del 1° maggio, c'erano milioni di persone in strada a festeggiare per il 1° maggio.
2: Sì, non si è capito cosa è successo il 1° maggio, però, perché non.
3: Il 1° maggio c'è stato il primo dei due decreti esecutivi, di ordini esecutivi di Trump, che in sostanza ha decretato che tutte le entità che hanno rapporti con Cuba, anche se non direttamente legate all'economia degli Stati Uniti, possono essere sanzionate. Si parla di qualsiasi entità, quindi probabilmente anche, per assurdo, chi fa della solidarietà potrebbe essere, sì, certo, perché ha rapporti con Cuba. E mentre nel secondo, che avviene la settimana dopo, il 7 mi sembra di maggio, vengono messe sotto sanzioni Gaesa, che è l'azienda, diciamo, gestita dalle forze armate cubane, che gestisce varie attività, e la stessa presidente di Gaesa. Tanto perché mantenere, come dire, un po' il livello alto su Cuba ormai è diventato una questione ovvia.
2: Pare che il Messico comunque ha deciso di inviare ancora degli aiuti, no?
3: Sì, esattamente. C'è stata ancora poi questa cosa del Messico, che la presidente Claudia Sheinbaum ha detto proprio un paio di giorni fa.
2: Sì. Altra interruzione, benissimo.
3: Il Messico continua quanto?
2: Sei tornato. È andato via un'altra volta. Ancora. Eccoci, ci siamo. La presidente, avevi detto, del Messico, aveva detto che.
3: Sì, la presidente Claudia Sheinbaum ha appunto detto che nei prossimi giorni partirà una nuova nave con.
2: Eccoci un'altra volta, vediamo se torna.
3: Sottolineato il fatto che
2: no, c'è qualcosa.
3: Pronto, Dario?
2: Sì, eri sparito un'altra volta.
3: Sì,
2: comunque parte una nuova nave, abbiamo detto.
3: Sì, dovrebbe partirà una nuova nave con gli aiuti per Cuba. E appunto aiuti umanitari. Ha poi sottolineato in ogni caso che il Messico continuerà a aiutare l'isola rebelde, in quanto non sono mai stato a favore dal 62, quando è iniziato il blocco commerciale, economico, commerciale e finanziario contro gli Stati Uniti, promosso contro, sì, Cuba, magari, contro gli Stati Uniti, questo è un lapsus freudiano, vabbè. Contro Cuba, promosso, come sappiamo tutti, dagli amici a Stiche.
2: Sarebbe anche un'idea interessante, però.
3: Sarebbe interessante, sì, perché insomma qualche sanzioncina non gli farebbe male, né a loro né tantomeno a Israele.
2: Esatto.
3: E, tornando invece dalle nostre parti in Europa, la cosa interessante è quella storia ancora dei droni ucraini che passano attraverso i paesi baltici, no? Ritorno alla storia.
2: Ai.
3: La propria rotta, e qui dato perdano di pro. Mi sentite?
2: Sì, adesso sì.
3: Sì.
2: Qualcuno è finito in Lettonia da qualche parte, tipo su un deposito di petrolio.
3: Sì,
2: no?
3: Adesso l'ultimo. Adesso l'ultimo è caduto in Estonia, che ha colpito un deposito di petrolio che per fortuna è
2: anche quello.
3: Però in Estonia, sì, infatti le ultime notizie sono quelle proprio dell'Estonia, che in realtà ha detto, il ministro della difesa dice sì, però bisogna risolvere il problema.
2: Sì. Però
3: dice uno, chiudi i tuoi cieli, no, ci mancherebbe altro, dobbiamo regolamentare un po' questa viaggio. Addirittura c'è qualcuno che assiste il killer, che in caso di cambio di rotta,
2: sì, ci dovrebbe essere un sistema che le
3: possono essere distrutti di autodistruzione. E poi ovviamente ha detto in ogni caso che tutto questo ha stato Putin, ovviamente, perché la Russia può deviare i droni e mandarli da altre parti. È sempre un po' colpa degli altri, no? Tanto per dimenticarsi mai.
2: Poi credo che sia legittimo che uno cerchi di deviarli. Oltretutto. Cioè, non mi sembra una cosa. Leggevo che il ministro della difesa della Lettonia si è dimesso. Non so se
3: sì, sì, esattamente. Poi dopo questo, no, il ministro della difesa si è dimesso, se
2: sì,
3: non ricordo male.
2: Sì, sì, della Lettonia. Sì,
3: dopo queste dichiarazioni, esatto, dopo queste dichiarazioni, forse ha detto forse è meglio tornarsene. è meglio tornarsene a casa, evidentemente. Sempre sui droni ucraini, sui droni in generale, è interessante un'altra notizia. Questa viene dalla Cina. Perché? Perché la nostra stampa ha passato anni, no, a dire che la Cina aiutava la Russia mandandogli aiuti e tutte queste cose, no? Per costruire droni, eccetera, eccetera. E poi però si scopre che l'industria, appunto, dei droni prodotti in Europa, ma anche quelli che poi vengono montati, poi in realtà in Ucraina vengono assemblati.
2: Sì. Solita interruzione, eccoci qua.
3: Deriva, pronto? Mm,
2: sì, adesso ci sei, adesso ci sei, ah, tornato, adesso, sei
3: sì,
2: tornato.
3: La Cina diceva appunto che i droni prodotti e montati soprattutto in Ucraina dipendono molto dai pezzi
2: che vengono in qualche modo, sì, arrivano dalla Cina.
3: Appunto la Cina, dalla Cina vanno in Repubblica Ceca e in altri paesi, insomma, della zona, e poi vengono mandati in Ucraina per il mondo. Quindi, insomma, come dire, un po' tutti dipendono dalla Cina, sia da una parte che dall'altra. I cinesi, ovviamente, per questi beni, no, alla fine. Vabbè, vendono a Taiwan, però infatti anche i taiwanesi sono proprio preoccupati perché temono che la Cina chiuda un po' il rubinetto di queste forniture a Taiwan e quindi poi i clienti. Addirittura si parla di aziende taiwanesi che abbiano intenzione di aprire proprio agenzie di vendita in Europa, proprio per favorire, per agevolare tutti gli invii di questi materiali.
2: Sì, tra l'altro.
3: Sempre in Cina. Dimmi.
2: No, perché
3: dimmi.
2: Anche la Cina c'è qualcosa di interessante sempre sull'Ucraina, perché avevo letto qualche giorno fa il fatto che la Cina vuole dei soldi dopo aver vinto un arbitrato internazionale dall'Ucraina, 4 miliardi e mezzo, mi pare.
3: Sì, di dollari.
2: Sì.
3: Sì, ho letto anch'io la notizia, però francamente ho letto un po' poco. Sostanzialmente sì. So quello che hai detto, non l'ho approfondita, non ho trovato altre informazioni, però comunque sì, Zelensky ha detto no, ma noi non diamo niente a nessuno. Quindi potrebbero anche magari far pressione con i droni, no? Magari
2: sì. Tornare all'articolo. Se per quello pare che abbia anche minacciato di aiutare Taiwan. Taiwan. E la Cina ha risposto che con le minacce non si ottiene nulla. Così.
3: Insomma.
2: E quindi.
3: Sì, beh, la situazione no. Diventa abbastanza. Diventa interessante.
2: Sai perché è interessante, secondo me? Perché stabilisce un principio. Allora, la Cina dice: io tolgo tutti i debiti, non voglio essere pagato da quelli che hanno le difficoltà. No? Ma in questo modo dice, perché anche l'Ucraina dice siamo in difficoltà perché siamo in guerra, e la Cina dice la guerra per me non è una difficoltà, la guerra è evitabile.
3: Certo.
2: No? Ed è interessante come discorso.
3: Sì, non è interessante infatti.
2: Esatto.
3: Ma è anche... Sì, sì, esattamente, proprio questo che dici è interessante. Alla fine loro vendono un po' a tutti, insomma, loro di qua o di là, l'importante. Anche se poi, come sottolineavo, questi prodotti arrivano da terzi paesi,
2: sì, no, come no,
3: probabilmente okay. Poi succede con la Russia, insomma, no? Probabilmente.
2: Sì.
3: Ma stando ancora nella questione cinese, è interessante perché domani ci sarà l'incontro tra Xi Jinping e Trump, che si preannuncia anche questo di estrema importanza, soprattutto perché la Cina sta facendo chiaramente pressioni sulla questione iraniana, e sappiamo benissimo, no, che la Cina riceve molto petrolio dall'Iran, e ha tutto l'interesse a mantenere un livello basso nelle questioni internazionali relative proprio al Golfo Persico.
2: Beh, c'è anche il discorso anche, della Via della Seta.
3: Vabbè, in realtà
2: c'è anche tutto il discorso, certo, della via.
3: Chiaro, c'è tutto. Sì, sì, no, no, ma poi l'Iran diventa fondamentale, l'abbiamo parlato altre volte. Insomma, l'Iran si trova nel mezzo tra la Russia e la Cina, e che può servire come rotte nord-sud, poi come hub per distribuire merci, tutta una serie, una serie di cose. Ma la notizia più importante è che, diciamo, come dire, stendo un po' un tappeto rosso per Trump, è il fatto che da Pechino abbiano deciso di attuare una...
2: Aia, ci
3: pronto?
2: Sì, siamo? Orti, sì, sì, sì, sì. Da Pechino ha deciso di attuare...
3: Dicevo appunto di mettere in pratica una legge del 2021, se non ricordo male, o 2022, insomma, di qualche anno fa, con la quale... rifiutano le sanzioni che gli Stati Uniti hanno messo a cinque aziende petrolifere, perché avevano rapporti Iran. Commerciali con Iran. Questo è interessante perché questa legge già esisteva, ma è la prima volta che viene usata da Pechino per uscire dal ghippo delle sanzioni. Ma in realtà cosa succede? Succede che se un'azienda, una banca, un operatore qualsiasi, si rifiutasse di avere rapporti con una delle imprese sanzionate dagli Stati Uniti per evidenti pericolo di ritorno.
2: Eccolo il suonino, ci siamo.
3: Cioè,
2: eccoci qua.
3: Se
2: una banca si rifiuta di...
3: se una banca o un operatore appunto si rifiutasse di avere rapporti commerciali con una delle cinque istituzioni che sono state sanzionate dagli Stati Uniti, sarebbe passibile di giudizio da parte della Cina. Quindi non può non avere rapporti, perché le sanzioni in questo caso non sono riconosciute da Pechino.
2: Certo.
3: E questo dico è una cosa molto interessante anche per il futuro, ma soprattutto
2: eccolo. Oggi siamo in una situazione un pochino più disastrosa di altre. Eccoci qua.
3: Probabilmente oggi la si fa sul collegamento.
2: Sì, esatto. No, stavamo dicendo che questo diventa molto interessante anche per il futuro. Ci siamo? No, non ci siamo.
3: Eccoci.
2: No, dicevi che deve essere interessante per il futuro, poi dobbiamo chiudere perché il tempo è terminato. Futuro in che senso?
3: Che avessero presentato altre sanzioni, certo, senso, la Cina le bypassa.
2: Certo. Senti Andrea, la situazione del collegamento situazione del collegamento abbastanza disastrosa, direi che il tempo è comunque terminato, per cui
3: e quindi dai, ci salutiamo e speriamo
2: la prossima speriamo che la prossima volta il collegamento sia migliore, e niente, terminiamo qui questa trasmissione di oggi di Occhi sul Mondo, mentre ci sono i tutù che ci imperversano. Ciao Andrea!
3: Ciao ciao!
2: Ciao!
4: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai, di quelli che

dall'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Buonasera. Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Valentine DJ al microfono come settimanalmente per presentare una scaletta musicale che porta il nome di Chromo Dioxide. Siamo di fronte ai nuovi padroni del mondo. Questi si permettono di arrestare persone, vanno nelle acque internazionali, fanno il comodo loro. Non solo, c'è anche un ministro della difesa o chissà che cosa sia questa specie di uomo. Bah. Sinceramente nel 2026 è imbarazzante questa situazione. Xi Jinping e Putin si sono visti. Sono i padroni del mondo, loro due più l'altro in America. Ci comandano, non c'è niente da fare. E dopo tutte queste belle notizie, che sicuramente faranno piacevole la vostra giornata, anzi la nostra giornata, cominciamo con la musica e cominciamo in modo, direi, piuttosto solenne. Siamo in Danimarca nel 2006. Si esibiscono gli inglesi Procolarum.

A Wider Shade of Pale. Thank you for having us. Una più bianca dell'ombra di un palo. La storia è semplice, sono due che ballano e mentre ballano si innamorano. Si innamorano e sparisce il soffitto, sparisce il pavimento e la faccia di lei diventa più bianca dell'ombra di un palo. Sempre dal vivo, nell'avvio di Cromo Dioxide odierno, The River Tour di Bruce Springsteen. Siamo nel 1980, Tampa, America. Uno dei brani più famosi del boss, The River, Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

fama che tutt'oggi si mantiene. È sempre uno degli artisti americani tra i più seguiti nel mondo, ma noi andiamo da un giovane che è assai meno conosciuto. Un chitarrista e cantante che a me fa pensare molto a Eric Clapton, la cosa non mi dispiace. John Mayer, Slow Dancing in a Burning Room.

John Mayer. Sì, dicevo che mi ricorda molto Eric Clapton, soprattutto quello del periodo in cui veniva chiamato Slow Hand. E Slow Dancing in a Burning Room, praticamente ballare un lento in una stanza che sta andando a fuoco, devo dire, è un'esperienza che mi manca. Mai dire mai, comunque. Ora, se noi prendiamo i Black Sabbath, tiriamo via Ozzy Osbourne e ci mettiamo Jim Morrison, il risultato è questo.

0: Break on True e Paranoid, bel mix.
1: Listen to me whine.
0: Ma ho pronunciato la parola magica rock and roll. E allora andiamo all'inizio dei Green Day.
1: I am one of those melodramatic fools.
0: Basket Case.

Sì, è un po' come le palline di un rosario, no? Una tira l'altra, che volete farci? Sono fatto così. Una delle prime incisioni dei Rolling Stones, Come On, è di Chuck Berry.

Siamo agli inizi degli anni 60 e Jagger e compagni coverizzano un brano di Chuck Berry. Loro invece non hanno niente a che vedere con Chuck Berry.

I Ramones. I Ramones con un brano scritto da Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up, non voglio crescere, non voglio diventare grande. Se qualcuno fosse interessato consiglio il video, ma non dei Ramones, quello di Tom Waits, estremamente incredibile. I Ramones, ma come mai si chiamano Ramones? Non so se ve lo siete mai chiesti. Tutti e quattro hanno lo stesso cognome. Bene, sembra che la scelta sia dovuta al fatto, anzi è colpa di Paul McCartney, perché McCartney, quando all'apice della propria fama andava in un hotel o da qualche parte, si presentava come Paul Ramones e loro hanno fatto lo stesso. Tumenti CCCP, li abbiamo ascoltati prima dei Ramones. CCCP di Giovanni Lindo Ferretti. Bene, ripartiamo con un falso, sì, con un falso. Un falso. Dave Brubeck, Golden Brown. Solo che Dave Brubeck, Golden Brown, non l'ha mai suonato. Bene, poi dopo vi spiego.

Beh, spiegazioni, naturalmente. Golden Brown è un brano scritto e rappresentato dagli Stranglers, anche se a radici nel passato ha avuto diverse, diciamo così, versioni simili. Comunque il brano è a firma degli Stranglers. Per commemorare la morte del tastierista degli Stranglers, un disc jockey olandese ha visto bene di prendere le basi ritmiche di Take 5 di Dave Brubeck, che è il famoso 5 quarti, il giro di piano di Golden Brown, e ha suonato lui il sassofono. Tutto qua. Questi disc jockey. Bene, mi stavo chiedendo come mai non ho ancora passato i Depeche Mode, allora ci mettiamo subito al lavoro.

0: Depeche Mode. Everything counts. Tutto quanto conta. Già intravedevano un mondo dove queste mani che prendono. Brano di metà anni 80 degli inglesi Depeche Mode che li ha portati nel mondo. Ma veniamo da noi in Italia. Brano scritto da Maurizio Costanzo, le parole, mentre la musica è di Ennio Morricone. Però loro si chiamano Delta V e Subsonic. Mina lo portò al successo, Se telefonando, Delta V, Subsonica.
1: Ora

Se gli amori non finissero, probabilmente scriveremo molte, molte canzoni in meno. Infatti, da un amore finito all'altro, anche il prossimo è un amore che finisce, ammesso che sia stato amore. E da lui, Bob Dylan, non pensarci su due volte, va bene così.

le cose stanno così. Io ti ho dato il mio corpo, ma tu vuoi la mia anima. E come facciamo? Per cui non pensarci su due volte, va bene così. Amori, amori diversi, sentimenti diversi, come diverse le canzoni. Per Sade un amore non ordinario. Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

No Ordinary Love. Sade, che come vi ho sempre detto non è solo il nome della Sade Adu, la cantante, ma il nome di tutto il gruppo, che non è da sottovalutare. E comunque, che cosa sia l'amore? È un tema che già dagli albori della nostra civiltà ci sta dando proprio filo da torcere. Interpretazioni ce ne sono tantissime. Un certo signor Howard Jones, negli anni '80, si pose anche lui questa domanda e la sviluppò così: What is love? Bach. Grande successo negli anni '80 per questo signor Howard Jones, poi è sparito.

Howard Jones. What is love? Bene, inutile negarlo, siamo in pieno clima di anni 80, in pieno clima 80s. I'll call you after midnight. Ti chiamerò dopo mezzanotte per una passeggiata. The Cure.

come potete sentire, gli echi del Giappone non mancano, perché negli anni 80 sembrava che i giapponesi dovessero comprarsi Wall Street da un giorno all'altro, e anche nella musica arrivò molto. Infatti un disco dei Cure si chiamava Japanese Whispers, dei sussurri giapponesi, e

anche questa The Walk rimane ancora sotto pressione con climi giapponesi tutt'oggi. Ma andiamo in California, San Francisco. Death Cab for Cutie, gruppo appunto indie di San Francisco, dove l'anima incontra il corpo. Soul meets body.

Jeff Beck. Jeff Beck è uno dei chitarristi più famosi dell'Inghilterra. Qui insieme a Terry Bozzio, batterista proveniente dall'area zappiana, e Tony Hymas alle tastiere e al basso, per questa Big Block. Brano che è dedicato alla velocità in macchina, perché Jeff Beck è un amante delle macchine veloci, è uno anche che pigia sull'acceleratore. Per cui, se vi piace la velocità, potete dare volume e fare qualche chilometro in più.

Stevie Winwood, Jim Capaldi, Dave Mason, Chris Wood, per il mondo del rock di Traffic. Dear Mr. Fantasy, carissimo signor Fantasia, cambiamo mondo, così, in un batter d'occhio.

Sì, state ascoltando Chromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda settimanalmente da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network, in DAB. Il brano principale, vale a dire The Masterpiece, dava il nome anche alla Long Plain dei Temptation, un quartetto vocale di colore con quattro voci stupende.

aperto un'epoca, sicuramente. Ne parlavamo anche la volta scorsa. Ne ascoltiamo un estratto perché sono quasi 14 minuti di brano.

The Temptation, la tentazione, Masterpiece, un brano principale sul serio, che noi adesso abbandoniamo qua perché andiamo dal vivo dai cinque fratelli Jackson. Michael giovanissimo, Don't Stop Till You Get Enough, The Jackson 5.

E allora non smettere fino a che non ne hai abbastanza. Così già dagli anni 70 i Jackson 5 ce la cantavano, ma poi negli anni 80 è arrivato qualcuno che ha un po' cambiato i termini, diciamo. Il nemico pubblico.

Public Enemy. Public Enemy con Don't Believe the Hype. Direi precursori del rap e tutto quello che si è portato dietro. Ma noi adesso andiamo dal principe di Minneapolis perché ci racconta quando piangono le colombe. When Doves Cry, successo di Prince.

Minneapolis, la città che ha dato i natali a questo signore, che porta il nome, si è dato il nome di Prince, chitarrista, cantante, ballerino, compositore, un genio che ci ha lasciato non molto tempo fa. Quando le colombe piangono, penso che non sia un bel momento. Comunque, a proposito di colombe, andiamo nella terra degli uccelli, ma gli uccelli che volano in alto, non quelli che volano in basso. Il bollettino del tempo, vale a dire Weather Report, Birdland, Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network, in DAB.

Weather Report. Gruppo tirato su da Joe Zawinul e Wayne Shorter, rispettivamente tastiere e sax. Zawinul e Shorter, due tipi che hanno frequentato molto Miles Davis prima di inventare questo bollettino del tempo, questo jazz rock. Ma adesso torniamo in uno studio televisivo. Billy Idol e il suo chitarrista Steve Stevens ci danno questa versione acustica di Eyes Without a Face.

Occhi senza una faccia, Eyes Without a Face, uno dei più grandi successi degli anni Ottanta. Billy Idol e Steve Stevens, dal vivo. Qui invece sì, rubacchia un po' qualcosa di Joachim Sebastian Bach, ma a Vangelis e agli Aphrodite Child concediamo tutto. Pioggia e lacrime non sono la stessa cosa, anche se si possono confondere. Rain and Tears, Aphrodite's Child.

i figli di Afrodite, Demis Roussos e Vangelis Papathanassi, e insomma, ce ne fossero. Rain in Tears, qui a Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda. Titolo della canzone curioso, Appetite, appetito. È lei che si chiama Appetito e noi sappiamo quale Appetito. Prefab Sprout.

0: Sì, penso che ti chiamerò appetito. Ora io sono malizioso e insomma, penso sempre male. E lo sapranno loro. Per quanto mi riguarda, passiamo a... passiamo a Yusundur e Nene Cherry. 7 seconds. 7 secondi per loro, 7 giorni per noi. Ci sentiamo tra una settimana. Da Valentine DJ, ciao!
1: Gli armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialista.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unión Radiofónica Italiana.
0: E purtroppo succede che si preme il pulsante sbagliato e allora si butta tutto così, all'aria. Yusundur e Nene Cherry, ci sentiamo fra 7 giorni.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se puoi entrare, il nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

touch my hand.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Alle 16.31, rigorosissima la diretta con Samarcanda Digital Network, il nostro sito www.radiosamarcanda.it, un pezzo del 77, la Michael Zagger Band con Let's All Chant, ero piccolo anch'io, pensate quanto tempo sia passato, con un salto, con un volo pindarico andiamo a una cosa che è uscita invece il 24 aprile del 2026, ovvero una collaborazione direi straordinaria tra due artiste meravigliose romane, Daniela Spalletti e Stefania Tallini, un disco che si chiama Con Fuoco, che trovate comodamente anche in tutte le piattaforme. Abbiamo con noi Stefania Tallini. Buonasera Stefania, come va?
1: Buonasera a Samarcanda e a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione. Devo correggerti subito perché Daniela Spalletta in realtà è siciliana.
0: È siciliana, eri te quella romana, esatto, hai fatto. Io mi sono lanciato e come al solito ho fatto una figuraccia.
1: No, figurati, io romana d'adozione, tra l'altro, in realtà, quindi però tutto benissimo, sta andando alla grande.
0: grazie. E allora, il 24 aprile siete usciti con questo nuovo album Con Fuoco e avete anche estratto un nuovo singolo, che c'è anche un video molto interessante che gira, ma oggi sentiremo due cose diverse, perché andiamo a rappresentare le due parti, le due anime di questo album che si chiama Con Fuoco, che trovate anche su Spotify. Raccontaci qualche cosa, Stefania.
1: Sì, Con Fuoco innanzitutto nel titolo ci rappresenta molto, perché un po' viene ovviamente dalla logica musicale, ma ovviamente anche un senso simbolico di grande passione, di desiderio, interesse fortissimo per qualcosa che per noi è la musica, insomma. Quindi la passione per la musica, la vitalità è dover decidere di usare questo titolo, perché ci rappresentava proprio in questa sintonia rispetto al rapporto con la musica. Con Fuoco è anche un omaggio alle musiche di vario genere che noi abbiamo sempre frequentato, di cui ci siamo nutrite, a partire dal jazz da cui proveniamo, che è la nostra prima fonte, diciamo. Poi ovviamente anche la musica classica, nel caso di Daniela la musica lirica, ma anche la musica antica e anche per me la musica sudamericana, per lei la musica medio orientale. Quindi diciamo che a conclusione poi di una serie di anni di concerti in giro per l'Italia siamo arrivati poi arrivati all'esigenza di voler fermare questa grandissima sintonia musicale attraverso questo progetto che racconta proprio di noi, del nostro pensiero sulla musica, che è un pensiero in cui praticamente in realtà non ci sono. Adesso io ho fatto un elenco di generi musicali, ma per noi in realtà non ci sono etichette, non ci sono barriere, è tutto confluisce su un unico binario che per noi è la musica.
0: Com'è nato questa combinazione lavorativa e anche immagino insomma di amicizia tra te
1: e Daniela? Sì, noi ci siamo conosciute al Jazz Age Festival, un festival ideato da Luciano Anni, la cui caratteristica era quella di mettere insieme musicisti tra loro per creare progetti che fossero un'esclusiva proprio solo di quel festival. Per cui io ho invitato lei a cantare in un mio sestetto e lei ha invitato me a cantare nel suo quartetto. Per cui è stato un incontro a suonare nel suo quartetto veramente una sintonia immediata, di un feeling immediato, e ci siamo dette subito quel giorno: ok, un giorno faremo qualcosa insieme, perché c'è troppa sintonia, non possiamo lasciar cadere questa cosa. Per cui poi nel 21 si è creata la prima possibilità di un concerto insieme e da lì è nato tutto. Da lì abbiamo cominciato a suonare insieme, scegliendo musiche dal repertorio che più amavamo. Oltre a questo ovviamente ci sono anche nostre composizioni, le nostre anime sono fortemente legate alla composizione, ognuna nel suo linguaggio, ognuna nel suo modo, e per cui questa è anche una grande componente del disco. E però sono composizioni anche lì fatte in un linguaggio proprio di confine, insomma di fusione vera tra le varie cose che hanno formato il nostro background musicale, ecco.
0: Vogliamo dire agli ascoltatori e ascoltatrici quale... Allora, abbiamo capito che Daniela canta sostanzialmente, giusto?
1: Sì, Daniela canta e compone e io suono e compongo.
0: Suoni un po' tutto, come tutti quelli che fanno conservatorio? Che insegnano
1: no,
0: conservatorio?
1: No, sono il pianoforte che già mi basta.
0: È sufficiente il pianoforte? Esatto, è sufficiente, sì, va benissimo.
1: Sì. Già sono tanti tasti, sono ben 88.
0: 88, sì, insomma. Esatto, quindi insomma ce n'è abbastanza lì. Allora, Stefania, cominciamo con te con l'ascolto della prima traccia che abbiamo scelto insieme, ovvero Lilith Dance, però dici qualcosa prima.
1: Sì, Lilith Dance è una mia composizione ispirata all'immagine mitica di Lilith, che era considerata la prima moglie di Adamo, che però poi si ribellò ad Adamo e quindi scappò via, non volle sottostare ai voleri di suo marito e quindi scappò, per cui era un'immagine che mi diverte molto, insomma, di ribellione, che insomma di questi tempi ha anche un senso.
0: Ha un senso piuttosto importante.
1: Sì, infatti, questa sua fuga mi ha ispirato questo brano.
0: Lilith Dance da Con Fuoco, Daniela Spalletta e Stefania Tallini.

0: Il jazz contemporaneo di Daniela Spalletta alla voce con Stefania Tallini al pianoforte. Stefania è fortunatamente per noi qui al telefono con noi, e messaggi da parte di Giovanni e di Barbara con sperticati complimenti, hanno risposto immediatamente i nostri
1: grazie
0: ascoltatori.
1: Grazie Giovanni, grazie mille.
0: Veramente.
1: Grazie.
0: E ho contato un po' un 5 quarti, un po' un 4 quarti o mi sbaglio?
1: Sette quarti.
0: Ecco.
1: Alternato dei 5 quarti, è vero.
0: E 5 quarti l'ho trovato, sì, esatto. Dai. Non era semplice.
1: Volevo dire se eri pronto, allora poi ho cambiato, ho fatto 7, poi 5, poi 7.
0: Pezzo straordinario, veramente complimenti. Qui siete voi due, perché ovviamente...
1: Sì, siamo sempre, sì, tutto il disco è in duo, sì, sì.
0: Sì, no, proprio due, nel senso, cioè il pianoforte con la tua personalità, la personalità di Stefania con le sue digressioni, i suoi spostamenti di tempo, con i vocalizzi straordinari di Daniela Spalletta, veramente.
1: Sì, è straordinaria Daniela, certo, sì.
0: Veramente tanta

0: storia del primo bacio praticamente tra un uomo e una donna che capiscono di amarsi. E quindi è molto molto bello, veramente.
1: Allora,
0: Bisogna spalettare.
1: Stefania, dacci i tuoi riferimenti per venirvi a trovare nel grande mare di internet.
0: Guarda, su tutte le piattaforme digitali ci troverete, iTunes, Spotify, non neanche mi ricordo più, ma su tutti, tutti, tutti. Peraltro a settembre, il 1 settembre, uscirà comunque la copia fisica per
1: Oh,
0: i fedeli alla tradizione, come siamo noi.
1: esatto, era quella la domanda. Qualcosa anche in vinile, magari?
0: E il vinile, vediamo, vediamo, poi con calma vedremo tutto. Sì, potrebbe anche darsi, in effetti, vediamo, vediamo.
1: Copia fisica a settembre, quindi a settembre ci dobbiamo risentire, cara Stefania, perché
0: Assolutamente
1: ce
0: sì,
1: lo
0: ti rilanciamo di
1: ricordi?
0: nuovo, dai.
1: Esatto.
0: Certo, va benissimo, va bene, ok.
1: Allora, noi andiamo con Zara e ti liberiamo e ti ringraziamo per il tempo che hai dedicato a Radio
0: Ma
1: Samarcanda.
0: figurati, è stato un grandissimo piacere, grazie a te e a tutti gli ascoltatori e a Giovanni che ha risposto subito.
1: A presto, in bocca al
0: Grazie mille di
1: lupo!
0: cuore. A presto, crepi, grazie mille ancora. Ciao.

in questo caso una traccia ideata e suonata e cantata da Daniela Spalletta, suonata da Stefania Tallini al pianoforte. Ricordo questo duo semplicemente straordinario di jazz contemporaneo italiano, Daniela Spalletta, Stefania Tallini. Li trovate su tutti i social, e il loro album di esordio di questo duo, anche la veste grafica veramente molto molto bella, si chiama Con Fuoco.

0: Uno dei grandi classici di Battiato in collaborazione con Alice, Chanson Ego Centric, alle 16.53 in rigorosa diretta con Samarcanda Digital Network. Il prossimo appuntamento di cose interessanti, a parte le quattro chiacchiere inutili e la musica inutile che mando io, sarà alle ore 18 la corrispondenza dalla Tuscia. Quartetto d'archi per Edoardo Bennato con L'isola che non c'è.
1: Questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo

0: nel suo primo periodo si è chiamato Fausto Rossi, 1978-1983, questo era uno dei suoi due pezzi più importanti, Suicidio, e poi c'era l'altra traccia poco prima dell'Aurora, un synth pop italiano, anche in questo caso ispirato, come Sant'Andrea, ispirato moltissimo alla trilogia berlinese di David Bowie, e poi dopo è tornato negli anni 90 e tuttora si fa chiamare Fausto Rossi. E comunque siamo qui nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network, abbiamo già preparato il nostro collegamento con la Tuscia, con il nostro Maurizio Di Giovancarlo, al quale auguriamo il buon pomeriggio. Maurizio,
1: ciao Riccardo, a tutti i radioascoltatori di radiosamarcanda.it, ciao. Di cosa parliamo oggi?
0: Parliamo di una cosa bella, però tu spostati perché si sentono delle scosse elettriche. Sembra che tu sia, come dire, afflitto da una sorta di, come si dice, la sedia elettrica, insomma, una cosa di questo genere. Sì,
1: adesso,
0: sì, sì.
1: Adesso com'è?
0: Adesso come va? va un pochino meglio. Continua
1: adesso
0: pure.
1: Come va? Meglio.
0: Adesso è un'altra musica, mio caro, come quella di Fausto Rossi, un'altra musica proprio. No, ti ricordi Fausto Rossi quando la mandavi su Radio Out?
1: Esatto. Ascolta, mi sono tolto dalla sedia elettrica. Bando
0: benissimo,
1: le ciance, abbiamo
0: benissimo.
1: Un ospite che è in linea, che ha da fare, che deve montare l'impalcatura della gradinata. Allora, do il benvenuto a non più di mezz'ora a Fabio Vitali, che è il presidente della Provo di Acqua Pendente.
0: Acquisiano Doc, buonasera Fabio, buonasera, benvenuto e ben trovato.
1: Ok, allora ho invitato Fabio Vitali per parlare di una cosa bellissima che succederà, si realizzerà domenica 17 nel suo massimo splendore, però che questo evento è già qualche mese, diciamo, Fabio, che tanti gruppi, tante persone ci lavorano. Parliamo dei Pugnaloni di Acqua Pendente. Per chi non conoscesse questa bellissima festa, sono dei mosaici che rievocano una tradizione molto antica, la liberazione dalla tirannia di Federico Barbarossa. Però per parlare di tutto questo, di conoscere più approfonditamente di questa festa, abbiamo il presidente del blocco, che a cui vado a dirgli subito la prima domanda, proprio così. L'atmosfera com'è in paese, Fabio? Com'è?
2: Essendo gli ultimi due giorni, diciamo che l'atmosfera è molto tesa, si respira proprio la tensione nelle vie del paese. Comunque è una tensione positiva, nel senso che ci sono tutti questi 15 gruppi che stanno lavorando da circa 2 mesi alla realizzazione di questi mosaici, e la cosa più importante è che tutto il paese è aggregato per uno stesso scopo, e la cosa a noi ci rende molto orgogliosi, ecco.
1: Ecco, 15 gruppi, 15 tante persone, suddivisione del territorio, ma vuoi presentarli tu, questi mosaici, di come sono fatti, che cosa costituiscono,
2: allora,
1: che cosa diranno?
2: Se volete vi racconto in breve la storia, brevissimamente,
1: partendo
2: dal 1166 sarebbe molto lunga.
1: Certo.
2: Allora, fondamentalmente quello che hai detto tu è giusto, Acqua Pendente era sotto il dominio del Barbarossa, anche due contadini stavano sotto un ciliegio e parlavano proprio di questa oppressione, e uno dei due disse all'altro: è più facile che questo ciliegio secco fiorisca che noi ci liberiamo dal Barbarossa. Improvvisamente il ciliegio ha fiorito, e da lì il popolo acquesiano, i contadini, hanno preso la forza per ribellarsi al Barbarossa. Quindi, cacciati il Barbarossa, hanno incominciato a festeggiare la Madonna del Fiore con dei pungoli, che erano dei semplici attrezzi che venivano usati dai contadini per stimolare i buoi e pulire l'aratro. Da lì la cosa nel tempo si è evoluta fino a diventare questi stupendi pannelli di mosaici di foglie e fiori che sono presenti oggi. Le dimensioni sono 2,60x3,60, e ogni anno questi 15 gruppi preparano un bozzetto che comunque sia il tema di base deve essere la liberazione da ogni tipo di oppressione, quindi poi l'argomento è stato allargato anche ai problemi di oggigiorno, ecco.
1: Certo. Abbiamo saltato 2-3 domande con questa risposta, però io voglio sapere. No, tranquillo Fabio, ci mancherebbe altro.
2: Dopo io vengo preso un po' dalla
1: tranquillo.
2: Della testa, e quindi parto a braccio e non mi fermo più.
1: Tranquillo Fabio. Quali sono le novità, se ci sono, di questa edizione 2026? Ho visto una grandissima comunicazione sia pannelli stradali, radio, giornali, quindi state facendo una bella comunicazione.
2: Assolutamente sì, quest'anno abbiamo proprio investito molto nella comunicazione, sia sul web che sulla cartellonistica, sui giornali, interviste, programmi televisivi, proprio perché è giusto far conoscere più a fondo questa festa e allargare un po' lo spettro di quelli che saranno i turisti che verranno a visitarla.
1: Certo, la data principe è la terza domenica di maggio, questo 17 maggio ci saranno questi pugnaloni. Ci vuoi presentare la giornata che inizia dalla mattina, no?
2: Assolutamente sì, allora calcolate che il sabato sera Acqua Pendente ci sarà la notte bianca e i laboratori saranno aperti tutta la notte per completare le opere con i fiori, che è l'ultima parte che viene attaccata essendo molto delicati. Dalla mattina, domenica mattina dalle ore 10 saranno esposti per tutto il paese di Acqua Pendente, quindi vi invito a visitarli. E dal pomeriggio uscirà il corteo storico all'incirca alle ore 16, farà la sua solenne processione, arriverà in piazza, abbiamo un gruppo ospite che sono degli sbandieratori di Firenze, verranno, faranno uno spettacolo in piazza, al che i pugnaloni saranno portati tutti alla cattedrale e ritorneranno in piazza con la processione con la Madonna del Fiore in testa a tutti. E poi la serata finisce con la premiazione e lì si scateneranno tutti i gruppi con il loro folklore.
1: Allora, diciamo che c'è un regolamento, ci sono dei bozzetti che devono essere presentati in un certo periodo, devono avere delle caratteristiche tecniche e anche iconografiche, logico, e ci sarà una giuria che valuterà queste opere. I primi cinque classificati, o i primi sei classificati. Vogliamo ricordare chi ha vinto l'edizione 2025?
2: Allora, l'edizione 2025
1: veramente è in piazza Girolamo Fabrizio, perché lì si concentra tutto il quartier generale da Prologo. Stavo dicendo che l'edizione 2025 è stata vinta dal gruppo Porta della Ripa, giusto?
2: Sì, dal gruppo Porta della Ripa, detto con anche centro
1: con i colori sociali giallo e nero.
2: Esatto.
1: Perché ogni gruppo, Riccardo, ha i suoi colori, ok, identificativi
0: ovviamente.
1: Una domanda a Fabio, ci sono anche i mini pugnaloni, quindi
2: esatto,
1: realizzati da bambini, sono un fiore nell'occhiello della manifestazione, ce ne vuoi parlare?
2: Assolutamente sì, guarda, partiamo noi sempre dalle basi, perché questa festa comunque coinvolge tutta la comunità partendo proprio dai bambini, e abbiamo fatto anche un mini concorso per i bambini, e sono un bel po' di anni insomma che fanno questi mini pugnaloni e vengono festeggiati sempre la domenica prima dei pugnaloni. Quest'anno purtroppo, certo, per le piogge che sono avvenute, la premiazione gli verrà fatta venerdì mattina appena dopo la messa solenne che abbiamo noi del 15 maggio. E questi mini pugnaloni poi abbiamo pensato quest'anno di fare un passo ancora più avanti, infatti da settembre faremo dei corsi gratuiti che li terranno gli stessi bottettisti dei pugnaloni grandi, dove insegneranno ai bambini piccoli cosa è un pugnalone, come si fa un bozzetto e quali sono le varie tecniche, proprio per farli crescere ancora meglio e farli entrare nel vivo della festa già da piccoli.
1: Certo, molto bello. L'identità del lavoro, della tradizione è molto importante verso i bambini. Questi visitatori vengono? Arrivano i turisti? Sono pungolati?
2: Molto pungolati. Poi specialmente se incominciano a girare come fanno anche, per esempio, io ora ti porto l'esempio dell'anno passato perché è l'ultimo che è successo. Insomma, noi l'anno scorso abbiamo avuto tra il sabato e la domenica all'incirca sulle 20.000 presenze.
1: Bello.
2: Calcola che noi siamo 5.000 anime,
1: certo.
2: Quindi per noi è già un gran successo. Quest'anno si prevede un ulteriore arrivo di turisti perché, certo, grazie a questa pubblicità, insomma, al tappeto che abbiamo fatto,
1: la comunicazione è importante, certo,
2: molto molto molto. E, okay, e niente, questo è, non mi ricordo di preciso la domanda, c'era qualcos'altro che ti dovevo aggiungere?
1: No, ascolta, io allora, leggendo e stando un po' dietro alle cose che succedono a Covendente, ho saputo, adesso tu mi confermerai o no, che il comune, la Proloco, ha ufficialmente intrapreso il percorso per il riconoscimento come patrimonio immateriale dell'UNESCO dei pugnaloni del Covendente. Ce ne vuoi parlare? È vero questa notizia?
2: Allora, diciamo che in parte è vera. Stiamo partendo pure per questo percorso, ma momentaneamente noi ci siamo allacciati a una cordata, diciamo, sia di paesi italiani e di paesi spagnoli per le opere immateriali floreali. Al che, quando io ho preso contatti con queste persone, perché loro già erano un po' avanti su questo iter che c'è, che è lunghissimo, gli ho fatto vedere i pugnaloni. Certo. Loro parlavano in modo specifico delle infiorate, quindi, certo, quando hanno visto i nostri pugnaloni hanno detto no, voi vi unite a noi, e hanno cambiato proprio la dicitura della loro richiesta, e adesso sono opere immateriali floreali e pannelli verticali per farci entrare anche i pugnaloni.
1: Voi siete gemellati con qualche città, mi dicevi che in Liguria c'è una città che
2: allora,
1: vi invita?
2: Noi ogni 3 anni c'è Pietra Ligure in Liguria, che fa Pietra Ligure in fiore, e anche lì la storia è nata molto simile a questa dell'UNESCO, che praticamente loro invitano 54 paesi italiani, 54 comuni, 18 comuni europei, e poi ogni anno c'è un paese tipo che viene dall'America. L'anno scorso c'era il Messico, e appena hanno visto i pugnaloni, perché io continuo a mandare foto e video a tutti, hanno chiamato i pugnaloni, e noi sono ormai 16 anni che non fanno la festa se non arrivano i pugnaloni.
1: Bello, bello, bello, ok. Bravo, bravo Fabio.
2: Se vuoi,
1: allora,
2: ti dico un aneddoto per farti capire quanto sono interessanti i pugnaloni anche per la gente, certo, che ci ascolta.
1: Certo.
2: Pietra Ligure, 2-3 anni fa, non l'ultima edizione che era l'anno scorso, ma quindi 4 anni fa, mi chiamano, mi dicono: Fabio, guarda, vieni con i pugnaloni, la nostra festa è la terza domenica di maggio. Anche io ho detto: scusami, mi dispiace, quest'anno non possiamo partecipare perché coincide con il giorno della nostra festa. Beh, il comune di Pietra Ligure ha cambiato il giorno della sua festa per far andare i pugnaloni. Quindi, insomma,
1: molto,
2: è un evento da non perdere.
1: Certo, con orgoglio, la duscia anche. Allora, io credo che bisogna ricapitolare un attimino tutto quanto. Allora, stiamo parlando dei pugnaloni. È una bellissima festa che si svolgerà ad Acquavendente, in provincia di Viterbo. Siamo proprio all'estremo nord del Lazio, siamo ai confini.
0: Proprio ai confini. Dopodiché siamo arrivati in Toscana. Basta arrivare a Procena.
1: In Toscana, e questa festa si chiama La Festa dei Pugnaloni della Madonna del Fiore. Ci sarà, ripeto, domenica dalla mattina, come ha detto Fabio, i quadri, perché sono veramente dei quadri bellissimi, saranno esposti in tutta la cittadina d'Acqua Pendente, in tutta i scorci più belli d'Acqua Pendente, diciamo.
2: Esatto.
1: E poi nel pomeriggio questi grandi quadri, che sono di dimensioni 2,60x3,60, sono quadretti, vengono portati al Duomo. Dopodiché un bellissimo corteo storico li riporterà verso Piazza Fabrizio con la processione della Madonna del Fiore, e poi la sera verso le 19 ci sarà attesissima busta che eleggerà il pugnalone vincente. Se Riccardo vuol fare altre domande.
0: Ma non ho moltissimo da dire, perché in realtà sono talmente affascinato da questa festa dei pugnaloni che ne ho gli occhi talmente pieni che va bene quello che avete detto. Insomma, di fatto ci avete portato con la fantasia, e spero gli ascoltatori e le ascoltatrici con la fisicità, all'interno di questa festa meravigliosa che si terrà Acqua Pendente.
1: Se Fabio vuol dire altre cose che non gli ho fatto dire, non lo so.
2: No, bene o male abbiamo detto tutto. L'unica cosa che mi sento di dire è: venite a trovarci.
1: Bene.
2: Che è un'opera che, se non la vedete dal vivo, non vi rendete veramente conto di cosa sia.
1: Certo.
2: Perché su una tavola calcola che il disegno sotto viene ricoperto da queste foglioline, a volte tagliate anche un millimetro per un millimetro, quindi è un mosaico veramente minuzioso, e la lavorazione dura un mese e mezzo della lavorazione. Poi prima, vabbè, c'è il disegno e tutto il resto, ma parliamo di 2 mesi e mezzo di lavoro, quindi insomma sono opere a tutti gli effetti.
0: Fabio, vogliamo ricordare l'offerta enogastronomica della zona, perché insomma poi dobbiamo anche far lavorare tutti quanti, no? Ci siamo?
2: Assolutamente. No, vabbè, noi abbiamo, diciamo, Acqua Pendente è essendo sia ai confini con l'Umbria, con la Toscana, e siamo del Lazio, noi la nostra gastronomia racchiude la fusione di tutte e tre le regioni, quindi spaziamo, che ne so, dalla carbonara allo stracotto fiorentino, quindi venite anche a mangiare, perché si mangia veramente bene da Acqua Pendente.
1: È vero, è verissimo. Ok, Fabio, io ti ringrazio per essere stato un nostro ospite, e ci vediamo domenica.
2: Assolutamente, sì.
1: Tuscia Fotografia seguirà i pugnaloni, questa bellissima festa, e ci salutiamo qui, e viva i pugnaloni, viva Acqua Pendente.
2: Assolutamente sì, grazie a voi per l'intervista.
0: Grazie a te, ciao, Fabio. Maurizio, rimani qui, noi andiamo con il Perigeo.

0: meravigliosamente il perigeo nel pomeriggio del giovedì di Non Smorza Bassa, alle 18 passate da 19 minuti, ancora in diretta con la Tuscia. Abbiamo il nostro Maurizio Giovancarlo che è rimasto in collegamento con noi. Di nuovo buonasera, bellissima. Maurizio.
1: Ciao Riccardo, bellissima musica.
0: Perigeo, tanta roba veramente. Tanta roba. Allora, tu ci devi dire qualche altra cosa. Apposta ti ho fatto rimanere perché oggi sei stato alla festa che si chiama, dai la denominazione giusta per cortesia.
1: La festa della Madonna Santissima nel Monte Marta. Calcola che io sono in piedi dalle ore 03:30.
0: Lì si comincia presto. Ne parlavamo quest'estate mentre mangiamo la pizza a Marta, ti ricordi?
1: Esatto. La festa, diciamo, inizia alle 4:30, alle 4:30 per i martani. È una sorta di sveglia, perché tra il tamburino, che questo suono che si sente tutto il giorno accompagnare questa festa, ci sono anche i botti, quindi è un risveglio, è un forza venite gente, perché la festa inizia quindi alle 4:30, poi che dura un'ora, 5:30, si percorrono le viuzze del centro storico, dopodiché alle 6 c'è la messa per soli uomini. Che questa mattina è stata celebrata dal vescovo di Viterbo, e il corteo vero e proprio delle quattro categorie inizia alle ore 9:30, quando la banda musicale, il sindaco e tutte le autorità partono dal sotto il comune e vanno verso il luogo d'incontro di questo lungo serpentone che riempirà tutta la strada dopo pochi minuti, e così partirà questo corteo per arrivare fino al santuario della Madonna Santissima del Monte. Dopodiché, dopo una messa, ci sono le passate. Questo passaggio all'interno di tutti i partecipanti della festa, si chiamano passanti appunto, dovranno fare tre giri dentro la chiesa e poi portare dei doni verso l'altare della Madonna. Quindi si sono visti i pesci, si sono visti i formaggi, si sono visti la frutta, si è visto il pane, quindi è una identità molto radicata, si può dire, con radici molto profonde. Infatti nel corteo ci sono tanti bambini, gli uomini di Marta hanno già nel DNA questa festa, che tutti gli anni si svolge il 14 maggio. Termina con la benedizione di Don Roberto, del parroco, che dal finestrone del comune dà la benedizione a tutti i passanti e a tutti i pellegrini oppure visitatori che sono venuti a vedere questa bellissima festa.
0: Esattamente. Audio. Hai fatto delle interviste al volo, delle registrazioni. Trovo che sia stata una grande idea. Bravissimo Maurizio. Vogliamo sentirla uno per uno, tutti quanti insieme? Dimmi pure tu.
1: No, fai tu. Poi lo possiamo sentire due, tre, poi ne commentiamo.
0: Sì, perché tutti insieme poi diventa un problema dal punto di vista anche del commento che dobbiamo fare dopo. Vai, allora cominciamo con...
1: Ne sentiamo due o tre, poi ne commentiamo.
0: Sono sei, facciamo due per volta. Vai, cominciamo adesso.
1: Ok, vai.
2: La mamma Giorgia che segue il bambino, come si chiama il bambino?
3: Leonardo.
2: Che è pescatore.
3: È pescatore.
2: Raccontaci un attimino il carro dove è il tuo figlio. Racconta che questa è la radio. Facciamo vivere il racconto tuo del carro che porta tuo figlio.
3: Allora, diciamo, io faccio parte più nel gruppo degli addobbi e quindi i bambini partecipano inizialmente molto poco a questa cosa, al carro, man mano quando crescono, già da 14 anni, 12 anni, riescono comunque a partecipare un po' di più. E io faccio parte anche degli altri gruppi, gli addobbi, quelli lì che comunque adornano Marta, e comunque
2: quelli invisibili,
3: gli invisibili, quelli che siamo dietro, okay. Stiamo dietro le quinte, sì.
2: Grazie,
3: prego.
2: Molto gentile.
3: Vai, vai.
4: Senti, io sono martano acquisito, diciamo, ma per me è una festa che entra nel cuore, veramente. Non è solo esteriorità, ma è anche fede profonda.
2: Da fotografa, come la vedi la festa?
3: Come una tradizione, come un'evoluzione di tutto quello che è. Dio morino.
2: Dai, dopo la tagliamo, dai, ricominci. 3 secondi, un tuo pensiero, io lo faccio sotto la radio.
3: È una tradizione che viene portata avanti negli anni, da quando è cominciata fino alle nuove generazioni.
2: Quante fotografie scatti oggi?
3: Una marea.
2: Grazie.
3: Ciao amore.
2: Da dove venite voi?
5: Bolsena.
2: Più forte la voce.
5: Da Bolsena.
2: È la prima volta che lo vedi questo?
5: Dopo tanti anni, sì.
2: Ti piace?
5: Sì.
2: Che te rappresenta a te?
5: Rappresenta la festa di Marta.
2: Lavoro dei campi, la terra.
5: Pescatori, campi, pastori, un po' di tutto.
2: Okay, grazie. Abbiamo un nuovo videomaker che è la prima volta che arriva a Marta per seguire la festa della Madonna del Monte. Che ne pensi?
6: Meravigliosa, è la prima volta che partecipo e non avrei mai immaginato che a Marta ci fosse una festa così vissuta, così, diciamo, sentita, ecco, questo è il termine, sentita, e soprattutto che abbia trascesso in tutti questi anni, in tutti questi secoli, con tanta passione, con tanta dedizione, un'emozione enorme essere qui a Marta oggi.
2: Grazie. Regionale della UPC Italia. Ok, siamo in diretta con Radio San Marcanda, un tuo commento su questa festa?
7: È una festa bellissima, tra l'altro ben organizzata, e voglio ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile, tra cui il presidente della UPC Marta, che a più riprese sta lavorando senza sosta, Antonio Gallo si chiama.
2: Alessandro?
7: Io mi chiamo Alessandro Sagrimanti, sono il presidente del coordinamento regionale UPC Italia. Saluto a tutti.
2: La Tuscia offre anche questo. Offre
7: il volontariato, c'è sempre.
2: Grazie a
7: tutti. Da dove viene lei?
8: Esattamente da San Giuseppe Vesuviano, Napoli.
2: Come si chiama lei?
8: Giuseppe Fabrocini.
2: È la prima volta che è arrivata a Marta,
8: sì,
2: per vedere la festa?
8: Sì.
2: La Madonna del Monte, che ne pensi?
8: Una cosa bellissima fino a questo momento. È iniziato già ieri sera e ho partecipato.
2: Bene.
9: Ce l'hanno proprio nel cuore, esce proprio troppo bello, tutti gli abitati, tutti questi ragazzi che
2: dopo
9: fanno...
2: Dovete venire al santuario.
9: Sì, certo che veniamo.
2: Che lì è la festa.
8: Sì.
2: È la festa quella più vera. Questo è il corteo, poi c'è la festa delle passate. Grazie mille.
8: Questo cos'è?
2: Radiosamarcanda.it, Roma.
0: E Maurizio è andato un po' a stuzzicare tutti quanti, bravo, ci piace quando ti mascheri così da, come dire, reporter in realtà,
2: da inviato
0: proprio sulla strada, sì, bellissima questa storia, addirittura da San Giuseppe Vesuviano, e poi vogliamo ricordare...
1: Da Frosinone pure, no, erano pure da Frosinone, da Napoli, sud del Lazio molto presente oggi, e poi... tutti i paesi della zona. Veramente è stata veramente una bella festa, organizzata molto molto bene da tutto il comitato. Bene,
0: ancora andiamo con un paio, abbiamo ancora,
1: sì,
0: qualcuno, vai,
1: sì,
0: ci dovrebbe essere. Allora un attimo che non mi è partito, lo facciamo partire adesso. Vediamo al terzo tentativo, dopodiché io cambio lavoro, Maurizio.
2: No, siamo con Francesco, un ragazzo della sicurezza del comitato festeggiamenti della Madonna Santissima del Monte. Vi chiedo, quanta gente c'è stata oggi?
10: Tantissima gente che viene da Roma, da Napoli, da tutta Italia vengono.
2: Quindi la festa della Madonna del Monte è conosciuta?
10: È conosciuta.
2: Vieni qua. Siamo con Maria Irene Fedeli, la storica
11: e in questo momento coordinatrice del comitato.
12: No, non coordinatrice,
11: uno dei membri, siamo proprio in prossimità del santuario. Un tuo commento fino adesso?
12: Guarda, se questa festa è durata così tanto, con questo entusiasmo, con questa passione, con questa dedizione, credo che non è spettacolarità, ma è qualcosa che nasce dal cuore e che coinvolge tutta la popolazione.
11: È un'entità?
12: Più che un'entità è un senso dentro che ti prende e ti genera tutto: emozione, commozione, amore, tranquillità.
13: Io devo passare dalla Sirenella.
12: Quindi in qualunque momento c'è sempre, diciamo, il sentimento primario che esce fuori e che fa sentire questa popolazione un corpo solo e un'anima sola.
11: Grazie.
12: Prego.
0: Maurizio Giovancarlo, il nostro inviato sul campo, con Irene, la storica che abbiamo intervistato la volta scorsa, insomma un'altra voce importante. Maurizio.
1: Intervistata, sì, l'abbiamo intervistata giovedì passato, ha detto delle cose bellissime oggi e mi ha ribadito che vorrebbe ritornare in radio. Io l'ho promesso, quindi ritorneremo a parlare di questa festa forse per qualche giovedì.
0: Chiudiamo con Don Roberto. Abbiamo Don Roberto alla fine.
1: Allora, chiudiamo con Don Roberto. Tu l'intervista è stata fatta perché lui non scendeva più dal finestrone, perché lui si mette sopra a una finestra del comune di Marta, al centro, proprio sulla finestra. Lui si mette sulla finestra, due sacerdoti gli tengono la tonaca perché hanno paura che cada in avanti. E io questo che sentiremo sono dovuto salire pure io sul finestrino, perché lui non scendeva più dalla gioia che aveva di vedere tutta quella gente e salutarlo e in festa. Vai.
0: La domanda te la faccio io però adesso, prima di partire con Don Roberto: quante foto hai fatto anche te?
1: Allora, le foto, una marea, come ha detto Paola. Oggi ho fatto anche un video. Abbiamo fatto un video con Giuseppe Equitani, con un video però con una introspettivo, nel senso che abbiamo usato una telecamerina e questa l'abbiamo data a dei passanti e il video sarà mostrare quello che vedono i passanti.
0: Fantastico, sì, una soggettiva.
1: Soggettiva. È una soggettiva, esatto.
0: Fantastico. Allora, ricordiamo Maurizio e i suoi collaboratori, Tuscia Fotografia, sì. Cercateli ovunque, Tuscia, perché lì
1: tusciafotografia.it, sia su Facebook sia su Instagram,
0: ovviamente.
1: Vedete tutta la storia della Tuscia, di queste bellissime feste, tra cui questa qui di Marta di oggi, poi i pugnaloni
0: ovviamente, figuriamoci,
1: domenica poi ci saranno le infiorate del Corpus Domini. Tante cose. Sentiamo
0: Don Roberto.
14: Siamo con Don Roberto proprio sul cornicione del comune di Marta. Sì. L'effetto San Pietro c'è stata, la Pasqua di Marta.
15: Sì.
14: Un messaggio.
15: Sì. Effetto Piazza San Pietro. Sono felice che tu l'hai chiamato Pasqua di Marta. Siamo nel tempo pasquale e specialmente per la parte maschile martana è veramente la Pasqua, perché le confessioni di questa mattina, la comunione eucaristica per tantissimi uomini è stata la Pasqua. E poi, come tu vedi, Pasqua per tanta gioia, Pasqua perché è gioia, pur con la consapevolezza della nostra fatica quotidiana, ma Pasqua di speranza, Pasqua di Maria nel cuore, come il Vescovo mi ha carinamente stamattina rinnovato questo mandato su nel nostro santuario mariano. Veramente.
14: Grazie.
0: E anche da Roberto l'abbiamo trovato sul cornicione, ma si è salvato, insomma è finito tutto quanto per bene, non è successo nulla di particolarmente.
1: Calcola che i passanti sono circa 700 persone, dalle 700 alle 750, tra ragazzi, bambini, anziani, ok, giovani. E poi ci sono tutte le famiglie eventi, queste, più tutti i turisti che sono venuti.
0: Certo,
1: quindi
0: certo. un numero serissimo.
1: È una piazza di circa 2.000-2.500 persone, cioè non è uno scherzo. Per noi sono numeroni, nel senso sono numeri
0: certo,
1: grandi.
0: Siamo in piccoli centri, insomma. Ricordiamo, certo. Grotte di Castro ha 2.800 abitanti, Marta quanti ne ha?
1: Esatto. Sì, 3-5,
0: insomma, sono piccoli centri, sì. Praticamente si raddoppia, cioè, la popolazione all'interno di una giornata, esatto. Quindi sono numeri impegnativi, esatto, anche dal punto di vista logistico e organizzativo. Maurizio,
1: logistico,
0: grazie.
1: Organizzativo. Ma di che? Noi ci sentiremo giovedì. Giovedì avremo ospite Roberto Pomi, direttore della FUNE, e parleremo sempre della Tuscia.
0: Ovviamente. Okay? Perfetto.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie, è stato bellissimo sentirti parlare con i nostri compaesani, lasciandoti andare al modo di parlare della Tuscia, che è bellissimo, assolutamente, come un, che se non, tu non ci fai caso, ma è un canto, è cantà, è una lingua, è un, non è neanche un
1: una
0: dialetto,
1: melodia.
0: è un modo di parlare cantato proprio. È molto,
1: bene,
0: molto bello.
1: Sì,
0: sì. Bellissimo. Grazie, Maurizio. Noi ci aggiorniamo a giovedì prossimo. Va bene?
1: Giovedì. Ciao, Riccardo. Buon ascolto su Radio Samarcanda.it. Ciao.
16: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
17: Tuo marito, non lo sopporti più. Con un figlio di mezzo.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

fast. Is this okay?

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.